Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica.

battito sembra di galleggiare sopra ad un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare. Sei rotto.

bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina di ricchina.

0: Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia. La tua isola felice.
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare. Ho solo qualche osservazione.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 274 Salentina Meridionale è attiva una chiusura all'altezza dello svincolo di Presicce. In entrambe le direzioni, in provincia di Lecce, deviazioni in loco. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2, all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 106 Ionica è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di Castellaneta Marina e di Taranto, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in direzione Taranto, esclusi i giorni prefestivi e festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

successo, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 274 Salentina Meridionale è attiva una chiusura all'altezza dello svincolo di Presicce. In entrambe le direzioni, in provincia di Lecce, deviazioni in loco. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2, all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 106 Ionica è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di Castellaneta Marina e di Taranto, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in direzione Taranto, esclusi i giorni prefestivi e festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: A Radio Puglia sono le 6 e 32 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Nelle prossime ore il tempo ancora stabile, prevalenza di sole tra Puglia e Basilicata, seppur con qualche annuvolamento in formazione, soprattutto lungo la dorsale appenninica. Poi nel corso di venerdì la perturbazione che sta già iniziando a interessare il centro-nord scivola verso il sud e porterà una maggior variabilità anche tra Puglia e Basilicata, con la possibilità di qualche acquazzone temporale, specie sulla dorsale appenninica, ma localmente anche sulle aree interne pianeggianti della Puglia. Anche il weekend si manterrà un po' variabile, con temperature in lieve diminuzione. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: solo la pietra per me.
1: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
2: Giagliamo!
3: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarino.

0: chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: A Rutigliano, sabato 26 e domenica 27 settembre, 62esima Sagra dell'Uva. Due giorni immersivi tra mostre, mercatino dell'artigianato, spettacoli, street food, musica e la regina della Sagra, l'Uva da Tavola. Info sui canali social e sul sito uvadatavolarutigliano.it. A Rutigliano, sabato 26, in via Dante alle 22, Nostalgia 90, il party show con musica anni 90.
3: Per la tua pubblicità su Radio Puglia, 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.
4: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: A Radio Puglia sono le 6 e 58 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Se il debutto in Champions non è stato esaltante, in 4 gare unica vittoria del Como, non è iniziata sotto i migliori auspici neanche l'avventura dell'italiana in Europa League, con l'esordio shock del Milan dominato in lungo e largo dal Benfica. Ammutoliti 65.000 di San Siro che prima della gara hanno riservato una standing ovation all'ex beniamino Manuel Rui Costa, oggi presidente del club lusitano. E stasera tocca all'altra formazione italiana ai nastri di partenza dell'Europa League, la Juventus, in attesa degli olandesi del NEC, e protagonista in negativo in casa Sassuolo, che ha rinfocolato polemiche sollevando malumori della piazza, e allora alza lo scudo protettivo Luciano Spalletti.
3: È il ritmo mentale quello che diventa fondamentale. Chi pensa prima, gioca prima, difende prima, fa tutto un po' prima.
2: Ma i tifosi rispondono presente alla prima chiamata in Coppa. Stadium tutto esaurito contro i tulipani. Torna McKennie dopo lo stop per infortunio. Debutta in porta il polacco Grabara. Gatti in difesa e in attacco. Unica punta Voltemade. Ore 21, arbitro l'ucraino Drevinsky. Voltiamo pagina. Gli europei maschili di pallavolo. Si chiude stasera la prima fase imbattuta e con già in tasca il pass per gli ottavi. L'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato del girone. Poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Alla quinta l'asticella si alza ancora. Dopo 4 vittorie su 4 con un paio di set lasciati lungo il cammino, l'Italia chiude il girone contro la Slovenia. Bronzo europeo in carica, terza quest'estate in VNL, guidata in panchina dall'italiano Fabio Soli. L'occasione per misurare il livello di gioco raggiunto dagli azzurri, il centrale Giovanni Sanguinetti.
5: L'avversario sulla carta era il più complicato anche del girone. Siamo consapevoli che ci sia ancora qualcosa da fare. Prendiamo adesso una partita alla volta.
4: Resta concentrato sugli avversari lo schiacciatore Luca Porro.
6: Mi aspetto una partita complicata, loro sono una squadra molto esperta, però noi sono sicuro ci faremo trovare zinco. Se battiamo bene sarà tosta per tutti.
4: In palio stasera il primato nel girone che vale un avversario più comodo negli ottavi, la quarta del gruppo C che sarà la Danimarca. In caso di secondo posto incroceremo una tra Serbia e Belgio. Al Palapanini si inizia alle 21.05.
2: Infine il tennis, dopo Jannik Sinner, Zverev, anche Alcaraz sarà tra gli otto che prenderanno parte alle finals di novembre a Torino. L'ATP ha ufficializzato il pass per lo spagnolo, malgrado alle spalle di Shelton nella race, qualificato però in virtù della tutela del ranking e per aver vinto in stagione uno slam. Ed è tutto, buona serata.
1: Radio Puglia Meteo.
7: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
8: Nelle prossime ore è tempo ancora stabile, prevalenza di sole tra Puglia e Basilicata, seppur con qualche annuvolamento in formazione, soprattutto lungo la dorsale appenninica. Poi nel corso di

Venerdì la perturbazione che sta già iniziando a interessare il centro-nord scivola verso il sud e porterà una maggior variabilità anche tra Puglia e Basilicata, con la possibilità di qualche acquazzone temporale, specie sulla dorsale appenninica, ma localmente anche sulle aree interne pianeggianti della Puglia. Anche il weekend si manterrà un po' variabile, con temperature in lieve diminuzione. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
3: Questo è il periodo perfetto.
4: Per cosa?
3: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
5: Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
6: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
7: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
6: Ah, impossibile.
7: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
8: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
9: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: resisto a lei. Ma uno che ho detto è lei, di me non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Radio Puglia. Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis.
2: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
3: E l'ingresso completamente gratuito.
2: 25, 26 e 27 settembre Millennium Tattoo Show. Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
4: Pizzeria e braceria La Fenice.
5: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
4: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
5: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
4: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
6: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
7: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app, scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
4: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
6: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: A Fasano dell'Aquila vanta tre generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
8: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
6: Auto

0: schiena grazie al servizio Soluzioni Chiavi in Mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
1: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio. Gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante. Per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
3: A Radio Puglia sono le ore 7 e 59 minuti.
4: Radio Puglia News.
5: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Se il debutto in Champions non è stato esaltante, in quattro gare unica vittoria del Como, non è iniziata sotto i migliori auspici neanche l'avventura dell'italiano in Europa League, con l'esordio shock del Milan dominato in lungo e largo dal Benfica. Ammutoliti 65.000 di San Siro che prima della gara hanno riservato una standing ovation all'ex beniamino Manuel Rui Costa, oggi presidente del club lusitano. E stasera tocca all'altra formazione italiana ai nastri di partenza dell'Europa League, la Juventus, in attesa degli olandesi del NEC, e protagonista in negativo in casa Sassuolo, che ha rinfocolato polemiche sollevando malumori della piazza. E allora alza lo scudo protettivo Luciano Spalletti.
6: È il ritmo mentale quello che diventa fondamentale. Chi pensa prima, gioca prima, difende prima, fa tutto un po' prima.
5: Ma i tifosi rispondono presente alla prima chiamata in Coppa. Stadium tutto esaurito contro i tulipani. Torna McKennie dopo lo stop per infortunio. Debutta in porta il polacco Grabara. Gatti in difesa e in attacco unica punta Voltemade. Ore 21, arbitro l'ucraino Drevinsky. Voltiamo pagina, agli europei maschili di volo si chiude stasera la prima fase imbattuta e con già in tasca il pass per gli ottavi. L'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato del girone. Poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Sentiamo Gerardo De Vivo.
7: Alla quinta l'asticella si alza ancora. Dopo 4 vittorie su 4 con un paio di set lasciati lungo il cammino, l'Italia chiude il girone contro la Slovenia. Bronzo europeo in carica, terza quest'estate in VNL, guidata in panchina dall'italiano Fabio Soli. L'occasione per misurare il livello di gioco raggiunto dagli azzurri, il centrale Giovanni Sanguinetti.
8: L'avversario sulla carta era il più complicato anche del girone. Siamo consapevoli che ci sia ancora qualcosa da fare. Prendiamo adesso una partita alla volta.
7: Resta concentrato sugli avversari lo schiacciatore Luca Porro.
9: Mi aspetto una partita complicata. Loro sono una squadra molto esperta, però noi sono sicuro ci faremo trovare zucca. Se battiamo bene sarà tosta per tutti.
7: In palio stasera il primato nel girone che vale un avversario più comodo negli ottavi, la quarta del gruppo C, che sarà la Danimarca. In caso di secondo posto incroceremo una tra Serbia e Belgio. Al Palapanini si inizia alle 21.05.
5: Infine il tennis, dopo Jannik Sinner e Zverev anche Alcaraz sarà tra gli otto che prenderanno parte alle finals di novembre a Torino. L'ATP ha ufficializzato il pass per lo spagnolo malgrado le spalle di Shelton nella race, qualificato però in virtù della tutela del ranking e per aver vinto in stagione uno slam. Ed è tutto, buona serata.
4: Radio Puglia.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Giagliamo!
1: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione. Concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
2: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
3: Com'è romantica la pioggia!
4: Eh no, troppo romantica no! Dal mio terrazzo piove in casa!
5: Nessun problema, a Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia, specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
6: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire, via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
7: www.tecnoresinesrl.it.
8: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
9: Fuori fiera Sogni Blu. Dal 19 al 27 settembre presso il nostro showroom di Bari in via Vincenzo Aurisio 19, zona commerciale Santa Caterina, potrai usufruire di sconti fiera fino al 70% su materassi, letti, poltrone e divani. Vieni da Sogni Blu a provare i nostri prodotti e approfitta anche dei finanziamenti a tasso zero. Sogni Blu, tutto il relax che vuoi tu.
10: Hai sentito?
11: Come?
10: Ancora sconti.
12: Cosa?
11: E dai, fatti sentire.
13: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
4: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest, artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
2: E l'ingresso completamente gratuito.
4: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
5: Prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi, buona la prima, posso andare?
6: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzia a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.
9: Non c'è dubbio. Qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
10: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
11: Inoltre vendita di reti anche regolabili, coprimaterasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
10: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.

0: L'almanacco del giorno.
1: Venerdì 18 settembre 2026. Mancano 104 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda Santa Sofia.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Arianna. Il nome ha origine germanica e significa molto casta, purissima. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il blu e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 18 settembre del 1860, gli eserciti del Regno di Sardegna e di quello dello Stato Pontificio si scontrarono nella Battaglia di Castelfidardo. Lo scontro si concluse con la vittoria dei piemontesi. Le truppe papali superstiti si asserragliarono nella piazza forte di Ancona e furono sconfitte dall'esercito sardo dopo un difficile assedio. Conseguenza della vittoria piemontese fu l'annessione al Regno di Sardegna delle Marche e dell'Umbria. La battaglia di Castelfidardo è considerata un momento importante del Risorgimento italiano e contribuì in maniera fondamentale alla nascita del Regno d'Italia l'anno successivo. Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 18 settembre ricordiamo Marco Masini, Lance Armstrong, Greta Garbo.
0: Le frasi del cinema.
1: Ognuno ha un sogno che gli riempie il cuore, un viaggio da compiere, un destino da assecondare. Dal film Pokémon Forever.
0: Proverbio del giorno.
2: La povertà non è un disonore. Il disonore è nella povertà senza ambizione. Proverbio cinese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Da Roberto, buon venerdì a tutti. Eccoci al 18 settembre 2026. Questo è il nuovo appuntamento con l'oroscopo. E allora si comincia dall'Ariete. Il partner si farà più esigente del solito, ma saprete trovare le parole giuste per assecondarlo e trascinarlo in una coinvolgente sensualità. Se siete single, sintonizzatevi sull'onda del silenzio e della quiete e trovate in voi stessi il coraggio di farvi avanti con quella persona. Toro, oggi sarete particolarmente perspicaci, però sarà difficile portare a termine progetti senza contrattempi, burrasche e intermittenza anche nella vita di coppia. Gemelli, è tempo di cambiamenti. State pronti ad acchiappare al volo delle occasioni che potrebbero essere importanti ed irripetibili. Lasciatevi travolgere dall'amore, che vi regalerà anche un bel romanticismo. Cancro, giornate in cui concluderete poco. La vostra mente sarà sempre tra le nuvole e a poco serviranno i continui richiami di una persona cara. Fate pure largo ai sogni, ma quando è necessario, rimanete con i piedi per terra. Leone, le stelle continuano a farsi sentire offrendovi opportunità fortunate quasi insperate. Avete una marcia in più, sfruttatela. Oggi con chi amate rivestirete più i panni dell'amico che dell'amante. Vergine, un amico più anziano o che possiede più esperienza potrebbe darvi una mano a risolvere questioni delicate che vi turbano. Ottima la salute, una passeggiata in montagna o in campagna potrebbe darvi un po' di vitalità in più. Bilancia, giornate in cui saprete tenere a bada l'ansia che scatterà ad ogni minuto. Trascorrerete il tempo scegliendo di incontrare gli amici più cari, interessanti e di spessore. Contate anche sull'aiuto incondizionato di un amico per affrontare alcuni problemi familiari. Scorpione, non cadete nel tranello della competizione e della rivalità. Siate meno suscettibili e pronti a tacitare le vostre paure. Potreste incontrare molteplici difficoltà nelle nuove conoscenze. Sagittario, non intestarditevi in scelte che non sono per voi. Rimandate le decisioni importanti alla settimana prossima. Affrontando le difficoltà con un pizzico di ottimismo, scoprirete che si tratta di sciocchezze che possono passare in secondo piano. Capricorno, ricordate che spesso ciò che appare non è, dunque, prima di etichettare negativamente un collega, conoscetelo meglio. Non potete invece spiegare razionalmente le tensioni che state vivendo in coppia. Acquario, è il momento di tirar fuori tutta la vostra grinta. Oggi però prendetevi una giornata di riposo e meditate sulle alleanze da fare. Le stelle fanno prevedere un raffreddamento amoroso, ma avrete di che consolarvi. Pesci, nel lavoro qualche aspettativa potrebbe andare delusa. Usate cautela e prudenza nelle trattative, soprattutto quelle poco chiari e difficili. Non lasciatevi invece prendere dalle domande indiscrete di un conoscente ficcanaso. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.
4: A te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia. Stare con

0: sarà per me.
1: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Questo è il periodo perfetto.
6: Per cosa?
7: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata è sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
6: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
8: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
9: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
8: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
9: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
8: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: A Rutigliano, sabato 26 e domenica 27 settembre, 62esima Sagra dell'Uva. Due giorni immersivi tra mostre, mercatino dell'artigianato, spettacoli, street food, musica e la regina della Sagra, l'Uva da Tavola. Info sui canali social e sul sito uvadatavolarutigliano.it. A Rutigliano, domenica 27, in via Dante alle 22, LDA e H7 in concerto. Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Chicchirichì!
0: La festa è qui!
2: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
3: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo, e a seguire processione. Concerto della banda di Polignano a Mar-

0: Radio Puglia News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane dal corridoio di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, finito nelle scorse settimane sotto il controllo delle milizie yemenite degli Houthi e diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere se le navi possono passare, ha spiegato il titolare della difesa. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. L'importante, ha concluso, è ripristinare i traffici. Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran, mi aspetta una decisione importante, intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente americano, che dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU martedì prossimo. E resta estremamente tesa anche la situazione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran riferiscono di aver colpito ieri sera una petroliera battente bandiera del Togo mentre tentava di attraversare illegalmente il canale. Nuove tensioni sul fianco est della NATO, ancora una volta sui cieli della Lituania, dove sono stati intercettati due jet russi. Come nei precedenti sconfinamenti, sono intervenuti caccia italiani in forza alla NATO, che hanno scortato i due mezzi fuori dallo spazio aereo del paese baltico. Intanto negli Stati Uniti via libera del Congresso ad un pacchetto di sanzioni contro Mosca, è il primo dell'era Trump. Plaude il presidente ucraino Zelensky, un passo che costringerà Putin alla pace. Di atto ostile parla invece il Cremlino. Il giallo di Pietracatella in Molise si fa sempre più strada, l'ipotesi del duplice omicidio premeditato nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita, decedute a dicembre scorso. È quanto trapela da fonti qualificate. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate anche dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, dove sono in corso gli accertamenti. La difesa di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, invita però a non escludere l'incidente. Deve essere valutata come tutte le altre ipotesi. Europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica al via gli ottavi di finale a Torino, dove gli azzurri affronteranno la Danimarca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Nelle prossime ore il tempo ancora stabile, prevalenza di sole tra Puglia e Basilicata, seppur con qualche annuvolamento in formazione, soprattutto lungo la dorsale appenninica. Poi nel corso di venerdì la perturbazione, che sta già iniziando a interessare il centro-nord, scivola verso il sud e porterà una maggior variabilità anche tra Puglia e Basilicata, con la possibilità di qualche acquazzone temporale, specie sulla dorsale appenninica, ma localmente anche sulle aree interne pianeggianti della Puglia. Anche il weekend si manterrà un po' variabile, con temperature in lieve diminuzione. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Radio Puglia. I ricordi del cuore.

0: la pietra per me.
1: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
2: Giagliamo!
3: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis.
4: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
5: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
6: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
5: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
7: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
8: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
9: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
8: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
10: Per la tua pubblicità su Radio Puglia, 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

oscurità. Forse stasera è una sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua

0: divertirti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
6: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
9: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
10: E l'ingresso completamente gratuito.
9: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
11: E buongiorno alla nostra onda di travolgente emozioni e allegria questa mattina in voce sino alle 12.30. Tia la zia con voi a Spazio Mattina. Vi ricordo che venerdì 18 di settembre, e ce lo ricorderanno anche Roberto e i nostri amici dell'Almanacco e l'Oroscopo del Giorno, qui benvenuti su Radio Puglia.
12: L'Almanacco del Giorno. Venerdì 18 settembre 2026. Mancano 104 giorni alla fine dell'anno.
13: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda Santa Sofia.
12: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Arianna. Il nome ha origine germanica e significa molto casta, purissima. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il blu e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 18 settembre del 1860, gli eserciti del Regno di Sardegna e di quello dello Stato Pontificio si scontrarono nella Battaglia di Castelfidardo. Lo scontro si concluse con la vittoria dei piemontesi. Le truppe papali superstiti si asserragliarono nella piazza forte di Ancona e furono sconfitte dall'esercito sardo dopo un difficile assedio. Conseguenza della vittoria piemontese fu l'annessione al Regno di Sardegna delle Marche e dell'Umbria. La battaglia di Castelfidardo è considerata un momento importante del risorgimento italiano e contribuì, in maniera fondamentale, alla nascita del Regno d'Italia l'anno successivo. Chi è nato oggi?
13: Tra i personaggi famosi nati il 18 settembre ricordiamo Marco Masini, Lance Armstrong, Greta Garbo.
12: Le frasi del cinema. Ognuno ha un sogno che gli riempie il cuore, un viaggio da compiere, un destino da assecondare. Dal film Pokémon Forever. Proverbio del giorno.
13: La povertà non è un disonore. Il disonore è nella povertà senza ambizione. Proverbio cinese.
12: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
14: Da Roberto, buon venerdì a tutti. Eccoci al 18 settembre 2026. Questo è il nuovo appuntamento con l'oroscopo. E allora si comincia dall'Ariete. Il partner si farà più esigente del solito, ma saprete trovare le parole giuste per assecondarlo e trascinarlo in una coinvolgente sensualità. Se siete single, sintonizzatevi sull'onda del silenzio e della quiete e trovate in voi stessi il coraggio di farvi avanti con quella persona. Toro, oggi sarete particolarmente perspicaci, però sarà difficile portare a termine progetti senza contrattempi, burrasca e intermittenza anche nella vita di coppia. Gemelli, è tempo di cambiamenti. State pronti ad acchiappare al volo delle occasioni che potrebbero essere importanti ed irripetibili. Lasciatevi travolgere dall'amore, che vi regalerà anche un bel romanticismo. Cancro, giornate in cui concluderete poco. La vostra mente sarà sempre tra le nuvole e a poco serviranno i continui richiami di una persona cara. Fate pure largo ai sogni, ma quando è necessario, rimanete con i piedi per terra. Leone, le stelle continuano a farsi sentire offrendovi opportunità fortunate quasi insperate. Avete una marcia in più, sfruttatela. Oggi con chi amate rivestirete più i panni dell'amico che dell'amante. Vergine, un amico più anziano o che possiede più esperienza potrebbe darvi una mano a risolvere questioni delicate che vi turbano. Ottima la salute, una passeggiata in montagna o in campagna potrebbe darvi un po' di vitalità in più. Bilancia, giornate in cui saprete tenere a bada l'ansia che scatterà ad ogni minuto. Trascorrerete il tempo scegliendo di incontrare gli amici più cari, interessanti e di spessore. Contate anche sull'aiuto incondizionato di un amico per affrontare alcuni problemi familiari. Scorpione, non cadete nel tranello della competizione e della rivalità. Siate meno suscettibili e pronti a tacitare le vostre paure. Potreste incontrare molteplici difficoltà nelle nuove conoscenze. Sagittario, non intestarditevi in scelte che non sono per voi. Rimandate le decisioni importanti alla settimana prossima. Affrontando le difficoltà con un pizzico di ottimismo, scoprirete che si tratta di sciocchezze che possono passare in secondo piano. Capricorno, ricordate che spesso ciò che appare non è, dunque, prima di etichettare negativamente un collega, conoscetelo meglio. Non potete invece spiegare razionalmente le tensioni che state vivendo in coppia. Acquario, è il momento di tirar fuori tutta la vostra grinta. Oggi però prendetevi una giornata di riposo e meditate sulle alleanze da fare. Le stelle fanno prevedere un raffreddamento amoroso, ma avrete di che consolarvi. Pesci, nel lavoro qualche aspettativa potrebbe andare delusa. Usate cautela e prudenza nelle trattative, soprattutto quelle poco chiare e difficili. Non lasciatevi invece prendere dalle domande indiscrete di un conoscente ficcanaso. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti. Tutti.

57 57 0 84 96 2 6 6 7 per essere in contatto con noi in queste tre ore insieme. Tanti argomenti, compleanni e auguri di buon onomastico a chi si chiama Rihanna, ma anche a chi si chiama Sara. Fatecelo sapere.

0: auguri a Paolo Renna. E metti Namaste, Namaste. Dalla squadra di Lino Sorino. Un brano a Natalino. Cioccolate da parte di Mimmo.
1: Buongiorno Radio Puglia.

0: E torniamo tra pochissimo dopo la pubblicità con i vostri messaggi e le vostre richieste e l'argomento di oggi.
1: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
9: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
10: E l'ingresso completamente gratuito.
9: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
11: Hai sentito?
10: Come?
11: Ancora sconti.
9: Cosa?
10: E dai, fatti sentire.
12: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

C'è scritto una Arianna: io ho festeggiato ieri il mio onomastico, ma sono sempre ben accetti, l'importante è non pagare. E niente, ci ha richiesto anche un bel brano, tra pochissimo ascolterete anche nel limite del possibile le vostre dediche e richieste. Grazie per scriverci in tantissimi, ma facciamo tanti auguri a coloro che si chiamano Sofia, buon onomastico a coloro che si chiamano Sofia, oggi anche San Giuseppe da Copertino, che è un paese della provincia di Lecce, della nostra meravigliosa Puglia. C'è chi ancora si sta tuffando nell'acqua, mandateci foto, fateci crepare d'invidia. Qui l'aria condizionata è ancora accesa, anche se oggi ho fatto così, ho detto no, fa un po' freddino, metto la camicia a maniche lunghe, non l'avessi mai fatto.

Siamo colei che, nominata per i Latin Grammy 2026, ha vinto quasi tutto. Sì, lei è Rosalia, miglior album dell'anno, miglior canzone dell'anno, migliore arrangiamento, miglior album come musica alternativa, lingua portoghese, in lingua spagnola. Ce l'ascoltiamo con il suo successo del 2022, che però non è dell'album nuovo, perché dobbiamo continuare a muovere il nostro culetto, sculettare, a ballare, perché questo weekend vi aspettiamo in due location con Radio Pulita.

0: E a proposito di successi latinoamericani, oltre ai Grammy, Latin Grammy, in cui anche la nostra Laura Pausini riservano sempre un posto per i suoi album, i suoi brani, ci sono altri due mostri della musica latinoamericana che ci hanno deliziato con un nuovo singolo. Lui è Maluma, che ha duettato con tante artiste, tra cui anche Madonna, con un grande successo. Ora lo fa con Shakira, che ancora reduce dal suo successo dei mondiali con Dai Dai, e ci regala un'altra meravigliosa perla.
1: Radio Puglia.

0: Radio Puglia.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo, e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
6: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
1: A Rutigliano, sabato 26 e domenica 27 settembre, 62esima Sagra dell'Uva. Due giorni immersivi tra mostre, mercatino dell'artigianato, spettacoli, street food, musica e la regina della Sagra, l'Uva da Tavola. Info sui canali social e sul sito uvadatavolarutigliano.it. A Rutigliano, sabato 26, in via Dante alle 22, Nostalgia 90, il party show con musica anni 90. Oh.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi,

0: Buongiorno Rado Puglia, un saluto a mia moglie Kella e ai miei figli Davide e Manuel, vi voglio bene.
1: Buongiorno Radio Puglia, facciamo un saluto alla squadra Giovanni Grasso.
2: 10.04 ancora, buongiorno, benvenuti a Spazio Mattina, mandiamo tanti tanti saluti, baci e abbracci a Damiano di Bari, ad Angela, ad Antonella da Putignano, a lei, la Veronica, che manda un grande bacio al suo amore, Antonio, ancora Gabriele da Monopoli, Teresa e Emi di Conversano, che dice ti amo al suo angelo.

Buongiorno Radio Puglia, sono Maria di Monopoli, vorrei fare tanti auguri alla mia nipotina Sofia per il suo onomastico, dai tuoi zii Maria e Paolo, ti vogliamo un mondo di bene.

0: oggi vi chiediamo come fate notare a qualcuno a cui tenete che lo state pensando, anche in un momento magari dove non è necessario sentirsi o non avete nulla da dire, ma state pensando quella persona. Scriveteci al 333-166-5757 come fate a farvi notare.
1: Non aver paura.

0: ora ti so.
1: E dicevamo, ci sono modi differenti, andare a suonare un tempo che magari non c'era WhatsApp, non c'erano i social, si andava sotto casa di una persona, si citofonava. C'è Antonio? No, non c'è, me lo saluti, volevo salutarlo, volevo abbracciarlo, oppure si mandavano le lettere, o si chiamava al fisso. Ora però, in qualsiasi parte del mondo siamo, possiamo far notare alle persone che le stiamo pensando, le abbiamo sognate, spesso si fa magari con un emoticon su WhatsApp. Ma ci sono anche i meme, ad esempio, sono divertenti, lasciano un sorriso, ma anche senza senso, o dei reels che ricorrono, diciamo, nelle nostre chat per ricordare dei momenti divertenti. Voi come fate ad avvisare qualcuno che è nella vostra mente, non vi sta lasciando i vostri pensieri in questa giornata? Fatecelo sapere al 333-166-5757 e poi vi raccontiamo anche un po' questa dipendenza dai social rispetto anche al ricordo di una persona.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
5: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
6: Fuori fiera Sogni Blu. Dal 19 al 27 settembre presso il nostro showroom di Bari in via Vincenzo Aurisio 19, zona commerciale Santa Caterina, potrai usufruire di sconti fiera fino al 70% su materassi, letti, poltrone e divani. Vieni da Sogni Blu a provare i nostri prodotti e approfitta anche dei finanziamenti a tasso zero. Sogni Blu, tutto il relax che vuoi tu.
7: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
8: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
7: Ah, impossibile.
8: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
9: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
10: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
11: AutoZay ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.

Te sono il sabetta da Gioia del Colle. Metti una bella canzone di Duran Duran, la dedico a mia cugina Arianna. Grazie, un bacione, ciao.

salutare le amiche che in questo settembre non sono state festeggiate. In che senso? Vi auguriamo un buon weekend anche a voi di Radio Puglia. Sono Angela Dalbert.

Salutiamo anche i dipendenti della ditta Fratelli Rescina. Tutti noi siamo alle vostre assidui. Siamo assidue radioascoltatrici e vorremmo ovviamente ringraziarvi per la buona musica e cercheremo ovviamente di accontentare tutti con i brani. Vi ricordo che per i compleanni dopo le 10.30 avete ancora 10 minuti per mandarci tutti i riferimenti per coloro che sono nati in questo venerdì 18 settembre.

Wanderlust. Wanderlust, l'ho recitata bene questa parola, l'ho pronunciata bene. Scriveteci sempre il paese da dove ci messaggiate, da dove mandate i vocali, e ringrazio Angela da Bari che ci ha chiamato allo 080 496 854.

E come dice Maria da Castellana, io faccio notare al mio amico Michele che lo sto pensando scrivendo a voi di Radio Puglia e gli chiedo: l'estate non sta finendo come dice la canzone, io sto ancora aspettando il gelato, Michele della squadra del Bergamotto, mi raccomando Michele. Un modo per far ricordare a tutti che siete nei loro pensieri è messaggiare qui a Radio Puglia o chiamarci in diretta a fare un saluto, una dedica, come la sorpresa di auguri di buon compleanno, chiamandoci allo 080 496 8541 al 333 166 5757. Buongiorno, sono Tea, la zia! E questa è per tutte le ragazzine, soprattutto coloro che si chiamano Sofia!

0: Buongiorno Radio Puglia, vorrei mandare gli auguri di buon onomastico alla mia nipotina Sofia e se è possibile chiedere una canzone di Anna P, perché domenica scorsa sono andata a vedere il concerto a Bari.
1: Oh, detto fatto!
0: Grazie, buona giornata.
1: Prego, grazie.

0: Buongiorno, Radio Puglia, voglio mandare tanti auguri a mia nipote Sofia, da nonno Francesco, per il suo onomastico, e gli volevo dire che gli voglio un mondo di bene. Ciao Sofia, amore nostro.
1: Buongiorno Radio Puglia, momeni a cimo, ava!
2: Buongiorno Radio Puglia, oggi il dato è...

Grazie da Rutigliano, saluta le sue sorelle, in particolar modo sua figlia Giusy. Il saluto arriva da noi di Radio Puglia anche, e gli auguriamo un buon lavoro anche a tutti gli operai e colleghi di Giusy. Grazie per averci iscritto.

0: Salute alla squadra di Tommaso.
1: Sì. Buongiorno Radio Puglia. Un saluto a mio figlio, quello uscito male, Davide. Purtroppo l'abbiamo trovato vicino al bidone da piccolino. Dispiaceva lasciarlo, pensavamo che era un gattino e ce lo siamo presi.
2: No, non si dicono queste cose. Questo è un modo divertente per un papà che non sa dire ti voglio bene, si emoziona per dire queste fesserie, Roberto, non le dire mai più. Dico sì che la... in Unione Europea hanno vietato ai minori di 13 anni il cellulare, ma se poi noi adulti, e questo messaggio proprio mi dà là per poi leggervi l'articolo di Gramellini che dice che in realtà quelli persi sui cellulari che hanno un po' di problemi siamo noi adulti e non i giovani. Però si incrociano un po' queste due esigenze, la necessità di non alimentare messaggi negativi, il turbinio dei social ai minorenni e soprattutto a coloro che non hanno ancora terminato il loro sviluppo socio-psicopedagogico, e dall'Unione Europea appunto arriva questo divieto, come anche Mandani, il sindaco di New York, ha vietato sino al culmine, alla fine della nostra più o meno terza media, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, perché è importante la dinamica dell'interazione, dell'errore, dello sbaglio, del far ragionare il proprio cervello, stimolare non soltanto la fantasia ma anche il ragionamento, senza farsi impigrire dai social o dall'intelligenza artificiale.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.

0: la pietra per me.
1: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiamalo 080 542 10 11.
2: Giagliamo!
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
4: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
8: Pizzeria e braceria La Fenice.
9: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
8: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
9: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
8: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
10: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
11: Per la tua pubblicità su Radio Puglia 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: Puglia, sono Davide, niente, non vi preoccupate, ora gli forò le ruote della macchina, state tranquilli, grazie.
1: Ah, lui è il figlio denigrato, ma non si risponde così. Io vi devo togliere il cellulare a tutti.

Mafia, un buongiorno a tutti coloro che lavorano nel mondo dell'agricoltura. Giovanni da Putignano dice: ci devono dare più dignità, senza l'agricoltura noi non possiamo vivere.

0: Scatenare sabato sera, Tina da Putignano mi ha scritto: ci vediamo domani sera, certo, in Piazzale Teatro Putignano per festeggiare la copatrona di Putignano, che è la Dolorata, che proprio il 19 e il 20 di settembre si festeggerà in quel di Putignano. Noi vi aspettiamo già dalle 20 per l'animazione per i bimbi e poi per gli adulti, ci scateneremo insieme e il tema sarà quello degli anni 80, tanti scintilli ci saranno sul palco, i nostri abiti scintillanti ricorderanno le colonne sonore e non solo i brani più amati degli anni 80, e ci divertiremo insieme. Vi aspettiamo dalle 20 sino a mezzanotte. Più tardi avremo qui il presidente della confraternita della Dolorata di Putignano, che ci racconterà poi tutto il programma nel dettaglio. Nel contempo potete andare sulle loro pagine social e seguire il programma. E nello stesso giorno, chi vuole invece rievocare il passato con i tamburi storici può andare a Fasano in Piazza Acciaia, e anche lì dalle 17 in poi, dalle 22 invece il DJ set di Radio Puglia.
1: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. 3 giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
2: E l'ingresso completamente gratuito.
1: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
3: Chicchirichì!
4: Stai qui!
2: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
5: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
6: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
7: Inoltre, vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini analergici, in lana, lattice e memory foam.
6: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
11: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Acciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis.

E come vi dicevo, il regolamento europeo per rafforzare la protezione online e combattere la dipendenza dai social media dei ragazzini ieri ha avuto inizio a Strasburgo, l'EU Kids Acts, niente social media per i minori di 13 anni. Dai 13 ai 15 potranno avere solo account mini controllati dai genitori e tra i 15 e i 18 anni la progettazione sicura sarà un obbligo per le piattaforme. Pertanto qui vengono interpellati Zuckerberg, TikTok, appunto Instagram, Facebook e non solo, ma tutte queste norme che anche il Parlamento europeo ha messo in atto, poi nelle nostre case, no? Voi genitori, come vi comportate con i vostri figli che hanno meno di 18 anni? Gli date il cellulare? Sì. Come gestite il loro rapporto con i social? Fatecelo sapere al 333-166-5757, perché poi le leggi possono fare la loro parte. Poi l'educazione nostra, no? Dei genitori, ma anche delle agenzie educative, a scuola, le associazioni, le parrocchie devono dare il loro contributo e devono essere in linea, no? Ci deve essere una sorta di alleanza tra agenzie educative, un rispetto anche delle parti, ma anche una coerenza di quello che si fa. Ma d'altro canto, dicevo, se già noi adulti non ci impigriamo a fare una chiamata per gli auguri di compleanno, per dire ti sto pensando, e dobbiamo aderire a quelli che sono gli status del momento, cioè mandare un reel o un meme, come riportava il mood di quest'anno, no? Per dire che ci sono. Poi c'è Massimo Gramellini che nel suo articolo dice che il problema in realtà siamo proprio noi adulti che non abbiamo l'attenzione, siamo presi dai social e creiamo anche questa incoerenza rispetto a quello che vogliamo educare i nostri figli. Continuiamo con le vostre richieste musicali, tra un po' gli auguri di buon compleanno in diretta e continuiamo a leggere i vostri messaggi.

Ringraziamo Radio Puglia, ci dicono, per questo brano. State ballando, mandateci una foto mentre vi scatenate. Dove siete? Sotto i tendoni? Un buongiorno ad Antonella ed Elio da Mesagna, che ci scrive: sì, io uso spesso invece messaggi vocali divertenti dei miei amici per ricordarli che li sto pensando. 333-166-5757. Come vi rapportate con i social media e i vostri figli? Diteci se avete delle app che li controllano, se non glielo volete dare il cellulare, se state aspettando la maggiore età, se invece condividete con loro i profili. Fatecelo sapere.

0: Tea, buongiorno. Gli puoi dire al mio amico Domenico che mi deve dare la 10 euro del caffè? Che sono una boccia per la Space.
1: Benedic il caffè, te ne compri quasi 8.
2: E la piro di vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho. Eu vou dizendo assim, vai.
3: Ciao, Tea. Ringraziamo tutte le colleghe di lavoro e un particolarmente una

0: Vedi che a mia cugina Ariane gli piace Alex Britti, gliela metti una bella canzone, grazie, ciao.
1: Jukebox, jukebox stamattina.
2: Buongiorno Radio Puglia.
3: È piacere.
2: Buongiorno Radio Puglia, si possono caricare le schede per favore?
1: Quali schede? Di che lavoro stiamo parlando?

0: Pronto?
1: Pronto, oggi è il tuo compleanno?
0: Sì, così dicono in giro.
1: È vero? Da tutti i timpanisti faianensi, sa Francesco, tanti auguri di buon compleanno per i tuoi 60 anni.
0: Grazie, grazie. Però non lo diciamo ad alta voce, no, 70 anni. Possiamo anche
1: anni,
0: dire
1: 16.
0: No, 16, no, 50 andrebbero bene.
1: Allora, Francesco, anche tu domani suonerai tamburi?
0: No, io non suono.
1: Medievale, no, tu vedrai. No. Sara, ci sarà.
0: Starò lì come
1: spettatore,
0: coordinatore,
1: forse. Lavorerai. Perché mi hanno detto.
0: Se ho voglia di fare qualcosa.
1: Giustamente. Sei il più veterano dell'associazione?
0: No, io sono il padre di uno che suona.
1: Un certo Ronzino?
0: No, di Mattia.
1: Di Mattia, allora infatti il messaggio ci ha inviato Mattia e che ha detto stanno lavorando giorno e notte per preparare l'evento Civitas Tonantis di domani sera a Fasano in
0: Piazza. Io domani sera sarò più che altro il dopo il Civitas, quando ci siete voi
1: a ballare dalle 22 a scatenare e saltare.
0: Esatto,
1: perciò
0: lì ci sarò sicuramente.
1: Festeggi gratis il tuo compleanno con noi.
0: Iniziamo da oggi. Iniziamo da stasera e poi continueremo tutta domani.
1: Come lo festeggi oggi già?
0: So che mi stanno organizzando una festa in un locale, non so dove.
1: Tutto organizzato.
0: Ho sentito che saremo un'80ina di persone.
1: Ah, e dai, 80.
0: Però non so chi sono.
1: Vai, dai, allora, un'altra 10 di Radio Puglia, 90, la paura è...
0: Ah, tanto non è un problema. Insieme a mia moglie, a mia figlia, fate tutto voi, io pago solamente. Così organizzano tutto loro.
1: Ma anche se l'estate sta finendo, il tuo compleanno, visto che dura un weekend intero, tanti auguri a Francesco.
0: Grazie.
1: Di Fasano, ci vediamo domani per Civitas Tonantis, auguri ancora da noi.
0: Grazie, ciao.

0: motivi di sicurezza. Le schede stanno vuote, la spesa non la possiamo fare. Sono le schede di Donatella. Allora, riguardo della scheda, sono 700 famiglie che stanno aspettando il credito.
1: Buongiorno Radio Puglia, voglio salutare la squadra Antonio Palazzo da Lorenzo Giliberti.
2: Radio Puglia, buongiorno, sono Orfola da Bari. Vorrei sentire la voce di Maurizio. Come mai oggi non c'è Maurizio?
3: Buongiorno Maurizio, io sono.
4: Io sono chi? Scriveteci sempre il vostro nome, da dove ci state scrivendo. Grazie per il vostro affetto infinito. Maurizio, il venerdì mattina non c'è mai, c'è sempre te. Lui c'è sempre dalle 6 alle 8, ma è in ferie. Torna la settimana prossima, è in cura, si è fatto una cura ricostituente. Pertanto non vi preoccupate, poi farete incetta di Maurizio di Bari qui su Radio Puglia. 11.05, pubblicità, torniamo con gli auguri di buon compleanno.
5: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
12: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
13: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
14: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
13: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
14: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
13: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
15: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in due minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
16: La tua scossa di energia è Radio Puglia.

0: Potete fare gli auguri a Mimmo e Cinzia che si stanno sposando adesso. Auguri ragazzi, auguri dagli amici del pallone, vi vogliamo un mondo di bene, anche auguri da parte nostra di Radio Puglia. E la questione amalfitana l'abbiamo già programmata, ma noi vi invitiamo ad andare magari in vacanza in questione amalfitana. Ora ci ascoltiamo Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio e poi due novità musicali, Annalisa con Madame in Amica e Paparazzi di Cesare Cremonini.
1: Radio Puglia. Una

domenica per farle gli auguri per i suoi 31 anni da parte di Angela da Bari, per augurargli tante belle cose, tanta felicità in particolar modo. Gli auguri anche dal suo nipote che le vuole un mondo di bene e anche una canzone da dedicarle. Ma Domenica non ci risponde. Domenica? Niente, stiamo provando a chiamare Domenica ma non ci risponde. Angela, ci dispiace. Proviamo più tardi, sicuramente è indaffaratissima o starà parlando su un'altra linea sempre per il suo compleanno. Niente, niente. Altra novità musicale, Paparazzi di Cesare Cremonini su Radio Puglia.

0: Abbiamo in diretta un altro giovincello che oggi compie gli anni. Buongiorno, benvenuta a Radio Puglia.
1: Buongiorno.
0: Allora, buongiorno. C'è Ina che ci ha scritto da Lussemburgo. La conosci?
1: Ina, mia moglie, non è da Lussemburgo, da Monopoli.
0: Allora, il compleanno di mio marito Saverio, è possibile fare gli auguri? Vi scrivo da Monopoli, lui è uno chef, sì. Ma gli auguri grazie. Arrivano anche dai figli Cristiano e Davito e dai nipotini Mia, sì. Alba e Leonardo che vivono a Lussemburgo.
1: Ok, grazie.
0: Allora, cosa cucini oggi per il tuo compleanno
1: oggi,
0: e per gli altri?
1: Oggi è giorno libero e non cucino niente.
0: Niente, neanche per la tua famiglia, perché basta cucinare.
1: Basta. Quest'estate
0: è stata impegnativa a Monopoli, immagino.
1: Giusto.
0: Senti, qual è il tuo piatto preferito, o meglio quello che ti riesce meglio, che fa impazzire i tuoi clienti?
1: Sono 50 anni che faccio questo mestiere, perciò purtroppo sappiamo fare tutto.
0: Vabbè, ma se ti devi cucinare qualcosa per te, se devi scegliere.
1: Io scelgo il pesce, diciamo roba di mare, prodotti di mare.
0: Ma ti piace più il primo o il secondo?
1: Tutto. Primo, secondo.
0: Sono le 11:22, è occasione di fare la spesa prima di andare a prendere i bimbi da scuola. Che sia uomo o donna, cosa ci consigli oggi di cucinare con questo tempo? Io non so cosa cucinare, magari mi dai una mano. Okay.
1: Ora mangiamo le ultime cozze che diciamo.
0: Il
1: periodo di cozze stanno per finire. Allora consigliamo le cozze.
0: Tanto fanno primo e secondo, una bella pepata, uno spaghetto con le cozze.
1: Con le cozze
0: a Taranto
1: via.
0: Fanno anche le cozze ripiene, le ho assaggiate tempo fa.
1: Anche noi li facciamo, anche qui a Monopoli.
0: Ah, vedi? Non è un piatto, diciamo, che ho scoperto infatti in quel di Taranto. A Cagliscote per giunta, fatte l'iscotto sotto cenere, nel fuoco. Cioè queste cose.
1: Quelle si possono fare fritte anche fritte vanno bene.
0: Ah, una cosa leggerissima, giovincelli oggi, cozze fritte. Grazie ancora Saverio. Un in bocca al lupo e buon compleanno.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: A Rutigliano, sabato 26 e domenica 27 settembre, 62esima Sagra dell'Uva. Due giorni immersivi tra mostre, mercatino dell'artigianato, spettacoli, street food, musica e la regina della Sagra, l'Uva da Tavola. Info sui canali social e sul sito uvadatavolarutigliano.it. A Rutigliano, domenica 27, in via Dante alle 22, LDA e H7 in concerto.
3: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
4: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
5: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
4: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
6: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
7: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4.45 TAG 5.33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
10: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
9: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
11: di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia. La tua isola felice.
1: E c'è Vanessa da Bari che fa tanti auguri di buon compleanno alla mamma, dicendole ti amo tanto mamma Katia. Tanti tanti auguri. L'ultimo retto insieme è 333-166-5757 in questo venerdì 18 di settembre. Buongiorno. Vi ricordo che siete sintonizzati a Spazio Mattina, sono le 11:27 e questa è sempre Radio Puglia.

0: Pronto?
1: Tanti auguri, Miriam! Benvenuta a Radio Puglia, buon compleanno! 51 felicissimi anni! Volevi la chiamata? È chiamata sia
0: alle, ma la chiamata a mezzanotte di notte, no, a mezzanotte delle 11:30 da Radio Puglia, perdonami.
1: Scusami, a mezzanotte non rispondi, alle 3 non rispondi, ti chiamiamo alle 11:31, sei già nata, hai un paio di ore già.
0: Piangi.
1: Miria, tanti auguri, ti dedichiamo. Grazie. After the love has gone, perché l'amore è infinito per te da parte di tutta la nostra comitiva Voglia di Gelato.
0: Grazie.
1: Cosa stai spostando, le betonelle? Stai portando un camion, movimento terra.
0: No, oggi sono in ferie.
1: Pure!
0: Mi è stato concesso un giorno di ferie, visto?
1: Allora ti aspettiamo a Radio Puglia, il complimento, c'è pure Mimmo, la pasticceria, qua abbiamo tutto, ci manca solo da stappare qualcosa.
0: Va bene.
1: Ti aspettiamo, Miria da Castrana Grotte.
0: Ciao,
1: tanti auguri. Miria Biasi, per chi non avesse capito chi fosse, fateli gli auguri, pretendete un'offerta. Al bar. Tutto il convento ti sta aspettando.
0: Ciao.
1: Da ora in poi non saremo più amiche, perché lei mi desidere. Così desire. No, meglio che non parlo stamattina. Scirocco, si vede che devo andare in ferie. Non so fare neanche l'italiano.
0: Sì, devi andare in ferie, infatti.
1: Come si dice? Non mi viene la parola.
0: Tranquilla, no. Lo so io. Te
1: no,
0: lo dico
1: non desiderare.
0: Privato.
1: Quando uno ti vuole proprio eliminare dalla sua.
0: Dici.
1: Aiutateci, un aiuto da casa. Vabbè, non mi viene. Ciao bella, tanti
0: auguri. Va
1: bene, auguri.
0: Ti aiuteranno i tuoi radioascoltatori.
1: Che canzone vuoi ascoltare?
0: Quella che mi vuoi dedicare.
1: Vabbè, oltre a questa, gli Earth, Wind & Fire dal tuo amico Patrizio, una canzone, non so, di Elisa, di Giorgia.
0: Brava.
1: Giorgia e Elisa insieme, vediamo.
0: Va bene.
1: Ciao bella.
0: Ciao.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo e gli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore una blanda zona di bassa pressione in quota determinerà della variabilità anche tra Basilicata e Puglia. Tra sole e nuvole sparse di passaggio, pochi comunque temporali, comunque durante il pomeriggio qualche rovescio temporalesco sarà possibile sulle aree interne montuose lungo l'Appennino meridionale e anche sull'entroterra del Salento. Altrove andrà meglio. Domani invece sabato aumenterà il rischio di temporali pomeridiani, saranno di temporali sparsi molte zone tra Basilicata e Puglia, quindi un pomeriggio di sabato a tratti temporalesco con una flessione anche delle temperature massime che rimarranno al di sotto dei 30 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.

0: estate al mare anche per te, Anna, che oggi è il tuo compleanno. Benvenuta a Radio Puglia.
1: Grazie.
0: Secondo te chi ti ha fatto gli auguri qui su Radio Puglia?
1: Non lo so, Mattia me li ha fatti lo stesso.
0: Ed è proprio lui! Gli auguri alla mia amica Anna da parte di Mattia e da Maria per il suo compleanno. 65 anni per te. Così giovane. Grazie. Che voce giovane che hai. Sembri una 35enne, complimenti.
1: Magari.
0: Cara, cosa fai oggi? Come ti diverti?
1: La verità, la mia amica lo sa, sto anche a piedi, sta la macchina all'elettrauto.
0: Andatela a prendere.
1: Non mi posso muovere da nessuna parte.
0: Allora di, venitemi a prendere che ci andiamo a divertire insieme. Un aperitivo, una passeggiata al mare, le cose più semplici, l'importante è stare con la gente che ti vuole bene.
1: Sì. No, deve venire la mia amica, me l'ha promessa, ha detto che come finisce di lavorare doveva venire qui a casa mia.
0: E noi ti auguriamo tanti auguri, mi raccomando, fate la festa, nel vero senso della parola, ad Anna.
1: Grazie, salutami Maurizio.
0: Ricambia Maurizio, a tutti voi, grazie per essere stati con noi in diretta, buon compleanno Anna.
1: Grazie,
0: dove abiti
1: grazie
0: tu?
1: Mille.
0: In quale paese?
1: Rutigliano.
0: Rutigliano, è vicino, possiamo venire ad abbracciarti di persona.
1: Sì.
0: Ciao Anna, grazie.
1: Vi ascolto sempre, quando sto in macchina sempre vi ascolto.
0: Grazie,
1: il
0: grazie.
1: Pomeriggio.
0: Ed è vero perché appena l'ho chiamata, infatti si sentiva Radio Puglia. La verità, la bocca della verità. Ciao bella, grazie Anna.
1: Grazie.
0: Ciao.

E ci sono tanti altri auguri, quelli di Eri e Matilde, che vogliono salutare la loro collega preferita Angela. Sono di Fasano e vogliono richiedere un brano con la mia band in giro. L'abbiamo già programmato.

0: Io leggo pedissequamente i vostri messaggi. Buongiorno Radio Puglia, mercoledì è stato il 10° anniversario del nostro matrimonio. Oggi sono esattamente 10 anni da quando siamo per la prima volta in Italia, il mio secondo grande amore. Un abbraccio e buona giornata a tutti. E lei è, lui è Robert. Da Guernica in Spagna. Buon anniversario! Cosa possiamo fare per te, oltre a rallegrarti la giornata? Raccontateci ancora i messaggi rispetto ai bambini, che noi vorremmo non dargli il cellulare, ma poi sono un po' fuori dalla società odierna, a scuola devono usare il tablet, alcuni hanno delle app che controllano e danno tipo 1-2 ore al giorno, dopodiché non può più accedere a internet, ma al massimo messaggiare su WhatsApp con gli amici e con i messaggi dei genitori e mamme, ovviamente rispetto a questa EU Kids Act di Strasburgo dell'Unione Europea per vincolare l'utilizzo dopo i 18 anni ai social, e soprattutto l'attenzione che dobbiamo avere noi adulti a dare prima l'esempio. La testimonianza passa dalla coerenza e dalla testimonianza, pertanto noi in primis, per far capire che stiamo pensando a qualcuno, mandate un messaggio a Radio Puglia, chiamiamo uno per voi o chiamate voi, andate a casa, prendete la macchina, ritorniamo ai bei tempi.
1: Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 1011.
4: Giagliamo!
5: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
6: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: E Luca, t'ha deciso?
7: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
9: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
8: stai senza pensiero.
10: Com'è romantica la pioggia.
11: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
12: Nessun problema, a Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia, specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
13: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
14: www.tecnoresinesrl.it.
15: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. 3 giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest, artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
16: E l'ingresso completamente gratuito.
15: 25, 26 e 27 settembre Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare.
17: Hai sentito?
16: Come?
17: Ancora sconti.
15: Cosa?
16: E dai, fatti sentire.
15: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.
18: Che sono grandi, hanno 30 anni, 25 anni.
1: Radio Puglia.

0: E ci sono coloro che ci hanno scritto, come Daniela, no? Le mamme, piuttosto che pensare a fare i TikTok, i trend anche con le proprie figlie, è giusto che pensino a seguire i propri figli, soprattutto come fanno le mie amiche che mi vengono a trovare per il loro compleanno, per festeggiare insieme. Vieni, Miriam, fai gli auguri a tutti coloro che si chiamano Sara. Grande, grande la mia amica Miriam che cerca marito, ragazzi. Se volete scrivete 3331665757, lei non lo vuole, ma noi la vogliamo accasare.
1: Radio Puglia.

0: Buongiorno, Tea, sono Sissi da Putignano, è un piacere sentirvi come sempre ogni mattina a Stazio Mattina. Ci vediamo domani sera, che ci sarai tu a Radio Puglia, non vedo l'ora, che verrò con mamma Giusy, Big Love e la nostra comitiva a ballare tutti quanti al Piazza Teatro. Un abbraccio e una buona giornata, col cuore, ciao, ciao.
1: Radio Puglia, Radio Puglia.

0: Chiamare domenica, abbiamo anche un altro compleanno, ma soprattutto ringraziamo Sisti per averci scritto. E poi c'è Roberto da Guernica che ci riabbraccia, tutto lo staff di Radio Puglia. Tanti, tanti auguri di buona ripresa per Maurizio, che tornerà prestissimo. Pubblicità tra poco.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
1: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis.
3: Chicchirichì!
1: La festa è qui!
2: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social. Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari. 393-458-1472.
4: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
5: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72. Can't
6: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

anime core. E aggiungeva Daniela che ci vorrebbe una scuola di rieducazione genitori. Mi sentirò un po' vecchia, dice, nello stile di educazione, però vedo queste ragazzine uscire tardi, uscire già con ciglia finte, truccate, capelli tinti, minigonne, cellulare a disposizione di ultima generazione, senza sudarsi nulla di quello che si stanno godendo, e magari si perde proprio l'essenza dell'educare col sacrificio, del raggiungimento di un obiettivo con sacrificio da parte anche dei genitori. Grazie per questa condivisione. Buongiorno anche ad Angela da Martina Franca.

C'è Gregorio che vuole salutare sua figlia Martina. Detto fatto, buongiorno Radio Puglia, sono Sebastiano. Cercheremo di accontentare tutti fino alle 12.

0: sera per me.
1: Fuori fiera Sogni Blu. Dal 19 al 27 settembre presso il nostro showroom di Bari, in via Vincenzo Aurisio 19, zona commerciale Santa Caterina, potrai usufruire di sconti fiera fino al 70% su materassi, letti, poltrone e divani. Vieni da Sogni Blu a provare i nostri prodotti e approfitta anche dei finanziamenti a tasso zero. Sogni Blu, tutto il relax che vuoi tu.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495. 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
8: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico, ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
9: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
10: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
11: Per la tua pubblicità su Radio Puglia, 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: vivere il proprio territorio è importantissimo, come preannunciato, come ci avevano già chiesto in tanti. Domani sera una delle attività da poter fare è quella di pregare, di ballare, di partecipare alla festa in onore della Santissima Addolorata, compatrona di Putignano. Abbiamo qui il presidente della confraternita della Addolorata di Putignano. Benvenuto a Cosmo, che mi piace dire questo nome, il nostro cantante Cosmo Angelini di Putignano. In realtà no, è soltanto un giovanissimo, puoi dire la tua età?
1: Solo 74
0: anni. Ah, vedi, al contrario 47, ci può stare. E sei qui perché, come dicevamo, oltre a iniziare proprio domani sera una delle tre giornate della festa della Addolorata, ci sarà anche poi l'animazione di Radio Puglia dalle 20 per bambini, 21 con gli adulti, DJ set, l'intrattenimento a base di anni 80. Rifaremo una iniezione nel passato di buona musica, mentre siamo qui per chiederti invece il programma religioso e tutti gli altri avvenimenti del 20 e 21 di settembre a Putignano.
1: Allora, cominciamo con sabato. Sabato, cioè domani, alle ore 19 è la celebrazione della messa, subito dopo la processione serotina, con una grande novità quest'anno. La confraternita ha voluto realizzare quello che è stato deciso in assemblea qualche anno fa, ha realizzato un nuovo carro processionale. Che se io vi dico che è bellissimo, visto e va goduto durante la processione e anche durante la sua presenza in chiesa madre. Seguirà la processione la banda di Castellana guidata da Domenico Giodice. Subito dopo la processione, come vi è stato già preannunciato, ci sarà lo spettacolo di Radio Puglia. Vi è stato detto più o meno quello che sarà realizzato.
0: E noi chiuderemo con i fuochi d'artificio? No,
1: no,
0: perché ci saranno il giorno dopo, perciò dovete tornare perfetto alla festa domenica 20.
1: Domenica 20, in coincidenza col mercato settimanale, è un mercato speciale straordinario,
0: perché di solito si svolge il mercoledì mattina, mentre domenica mattina ci sarà questa special guest del mercato,
1: appunto. E avremo ad allietare gli acquirenti che si muoveranno tra le bancarelle del mercato con l'esibizione del gran concerto bandistico di Polignano a Mare, che si esibirà in piazza 20 settembre. Così la gente, mentre spende, viene allietata dalla musica e quindi
0: spende con più piacere.
1: Spende con più piacere. Poi la sera alle 19, messa solenne in piazza Teatro, concelebrata e presieduta dal vescovo diocesano, diocesi Conversano Monopoli,
0: che è il nostro
1: Monsignor Favale Giuseppe. E dopo durante la celebrazione ci sarà la consegna delle chiavi della città, perché la Madonna Addolorata, abbiamo scoperto, abbiamo fatto delle indagini storiche negli archivi comunali e abbiamo scoperto che la Madonna Addolorata è padrona e protettrice di Putignano, cosa che non molti sapevano. Forse qualcuno sapeva che era la padrona, ma non sapeva che era anche la protettrice.
0: Ed è custodita
1: nella chiesa madre,
0: che è la chiesa di San Pietro. La chiesa matrice che tutti quanti,
1: che
0: ogni
1: è molto
0: paese
1: bella,
0: ha una...
1: Invito i forestieri che verranno a visitarla
0: nel centro
1: anche
0: storico
1: dopo la processione, perché rimarrà aperta fino a tarda sera. Poi la banda dopo la processione, ci sarà la consegna delle chiavi della città alla Madonna e l'atto di affidamento da parte del sindaco. Dopo la processione il gran concerto bandistico di Polignano si esibirà sempre in piazza fino allo sparo dei fuochi d'artificio. La banda mi hanno assicurato che faranno dei pezzi che straordinari, di musica leggera, non le solite operette.
0: Non sarà solo bandistico, ma anche musica popolare da poter canticchiare, un po' come Volare, canzoni intramontabili.
1: Invito tutti a partecipare in attesa dello sparo dei fuochi che avverrà intorno alle ore 23.
0: E poi?
1: Poi lunedì la conclusione della festa è tutta religiosa, si svolge tutta in chiesa con la celebrazione della messa, una processione all'interno della chiesa per riportare l'immagine della Madonna nella sua sede, che è il cappellone del crocifisso della Chiesa Madre.
0: Noi ringraziamo a Cosmo Angelini, a tutto lo staff, ovviamente i volontari che fanno parte della confraternita della Dolorata di Putignano. Vi invitiamo ad andare sulle loro pagine social, confraternita Dolorata Putignano, per trovare le informazioni, e se seguite Radio Puglia ascolterete lo spot radiofonico. Vi aspettiamo sabato 19, domenica 20, lunedì 21, dalle ovviamente 19 per la messa, e poi se volete domenica mattina c'è anche la possibilità del mercato. Gli ultimi saluti.
1: Volevo salutare, prima di salutare, ringraziare l'amministrazione comunale di Putignano, i vigili urbani, tutti coloro che ci hanno dato una mano, e vorrei ringraziare soprattutto Radio Puglia che ci offre questa possibilità di amplificare questo evento e di farlo arrivare a più persone. Grazie ancora a tutti. E vi aspettiamo a Putignano.
0: Buona festa, grazie ancora, grazie per l'impegno e della devozione delle persone che rendono possibile ovviamente queste feste, anche all'arciprete Perecchia, insieme a tutti i collaboratori preti.
1: Ci ha veramente supportati in questa iniziativa.
0: Oltre a Santo Stefano, senza far torto, c'è anche la Dolorata.
1: Per carità, non facciamo competizioni tra santi.
0: No, c'è la diarchia anche nei santi.
1: Assolutamente.
0: Grazie, ciao.
1: Grazie a tutti.
2: We are crazy. We are happy. We are Radio Puglia.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
2: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.
3: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
4: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
3: Ah, impossibile.
4: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
5: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. 3 giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
6: E l'ingresso completamente gratuito.
5: 25, 26 e 27 settembre Millennium Tattoo Show. Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
7: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
8: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
9: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
1: Questo è il periodo perfetto.
2: Per cosa?
1: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
3: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita. Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group a San Nicandro di Bari in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAEG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: A Radio Puglia sono le ore 13 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi in Medio Orientale, l'escalation nella penisola araba tra le forze saudite e i ribelli filo-iraniani dello Yemen irrompe su una base italiana in Arabia Saudita. Colpito un aereo militare, riferisce Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nel Mar Rosso. Sentiamo Alessandro Cisilina.
2: La base italiana di Taif in Arabia Saudita è stata più volte presa di mira e un velivolo F-2000 è stato colpito e danneggiato, ma non vi sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro della Difesa Crosetto, in costante contatto col capo di Stato Maggiore Portolano e gli altri vertici della difesa, rassicurando la messa in atto da tempo delle misure di sicurezza a salvaguardia del nostro personale. La penisola araba ha conosciuto negli ultimi giorni un'escalation di fuoco incrociato con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, circostanza che ha indotto lo stesso Crosetto ieri a prospettare l'invio della Marina nell'area, salvo poi precisare decideremo in Parlamento. Le opposizioni, anch'esse preoccupate per la sicurezza delle centinaia di militari italiani in Arabia, chiamano il ministro a riferire proprio alle Camere. Lo chiediamo da luglio. Lo stesso dislocamento a Riyadh era avvenuto senza un passaggio parlamentare, protestano i 5 Stelle.
1: Nuovo episodio di violenza giovanile, questa volta a Roma. Uno studente di 13 anni questa mattina ha coltellato una professoressa all'istituto Giovanni Verga nel quartiere Collatino. Prima di colpire la docente, il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante. La donna, sotto shock, non è in pericolo di vita. Il giovane aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e, a quanto si apprende, avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. Sto molto meglio e finalmente sono a casa grazie ai medici del Gemelli e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Così, in un post sui suoi canali social, Alessandro Di Battista, che appare sorridente in una foto insieme al presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa l'ex 5 Stelle, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Si chiude con un'altra vittoria la fase a gironi degli azzurri agli europei di volley. La nazionale di De Giorgi ha superato 3-2 la Slovenia e ha guadagnato il pass per gli ottavi di finale contro la Danimarca. Domenica la sfida a Torino. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
3: La piazza del plebiscito di Napoli al Pala Panini di Modena, la sinfonia azzurra non è mai cambiata. 5 partite, 5 successi, l'ultimo arrivato ieri.

0: di sera contro la Slovenia ha archiviato la fase a gironi dell'Italia, che chiude in testa proprio davanti ai balcanici qualificati insieme a Grecia e Cechia. Sul parziale di 2-0 gli alfieri di Fefe De Giorgi avevano già festeggiato il primato nel gruppo A. Nel terzo set spazio dunque ai cambi in favore di chi aveva trovato poco minutaggio. I subentrati sfiorano subito il definitivo 3-0, ma sprecano 3 match point. Si va così al quarto, vinto dagli sloveni per 29-27. Infine il tie break vinto dall'Italia. Parola a capitan Giannelli.
1: Penso che ragazzi che sono entrati nel terzo set la meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2-7 tie break. Ci meritano di stare in campo, perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
0: Da domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Puglia, meteo.
4: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Travimeteo e gli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore una blanda zona di bassa pressione in quota determinerà della variabilità anche tra Basilicata e Puglia. Tra sole e nuvole sparse di passaggio, pochi comunque i temporali, comunque durante il pomeriggio qualche rovescio temporalesco sarà possibile sulle aree interne montuose lungo l'Appennino meridionale e anche sull'entroterra del Salento. Altrove andrà meglio. Domani invece sabato aumenterà il rischio di temporali pomeridiani, saranno di temporali sparsi molte zone tra Basilicata e Puglia, quindi un pomeriggio di sabato a tratti temporalesco con una flessione anche delle temperature massime che rimarranno al di sotto dei 30 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Travimeteo.

0: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizi a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su Decathlon.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
0: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti Maio Smart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri Maio Smart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
2: Fuori fiera Sogni Blu. Dal 19 al 27 settembre presso il nostro showroom di Bari in via Vincenzo Aurisio 19, zona commerciale Santa Caterina, potrai usufruire di sconti fiera fino al 70% su materassi, letti, poltrone e divani. Vieni da Sogni Blu a provare i nostri prodotti e approfitta anche dei finanziamenti a tasso zero. Sogni Blu, tutto il relax che vuoi tu.
3: Pizzeria e braceria La Fenice.
4: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
3: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
4: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
3: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
5: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.

0: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495. 2906.
4: Un mondo avanti. AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
6: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
7: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
8: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. 3 giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest, artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
9: E l'ingresso completamente gratuito.
8: 25, 26 e 27 settembre Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare.
10: Hai sentito?
9: Come?
10: Ancora sconti.
7: Cosa?
9: E dai, fatti sentire.
11: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: L'almanacco del giorno. Venerdì 18 settembre 2026. Mancano 104 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda Santa Sofia.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Arianna. Il nome ha origine germanica e significa molto casta, purissima. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il blu e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 18 settembre del 1860, gli eserciti del Regno di Sardegna e di quello dello Stato Pontificio si scontrarono nella battaglia di Castelfidardo. Lo scontro si concluse con la vittoria dei piemontesi. Le truppe papali superstiti si asserragliarono nella piazza forte di Ancona e furono sconfitte dall'esercito sardo dopo un difficile assedio. Conseguenza della vittoria piemontese fu l'annessione al Regno di Sardegna delle Marche e dell'Umbria. La battaglia di Castelfidardo è considerata un momento importante del Risorgimento italiano e contribuì, in maniera fondamentale, alla nascita del Regno d'Italia l'anno successivo. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 18 settembre ricordiamo Marco Masini, Lance Armstrong, Greta Garbo.
0: Le frasi del cinema. Ognuno ha un sogno che gli riempie il cuore, un viaggio da compiere, un destino da assecondare. Dal film Pokémon Forever. Proverbio del giorno.
1: La povertà non è un disonore. Il disonore è nella povertà senza ambizione. Proverbio cinese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Da Roberto, buon venerdì a tutti. Eccoci al 18 settembre 2026. Questo è il nuovo appuntamento con l'oroscopo. E allora si comincia dall'Ariete. Il partner si farà più esigente del solito, ma saprete trovare le parole giuste per assecondarlo e trascinarlo in una coinvolgente sensualità. Se siete single, sintonizzatevi sull'onda del silenzio e della quiete e trovate in voi stessi il coraggio di farvi avanti con quella persona. Toro, oggi sarete particolarmente perspicaci, però sarà difficile portare a termine progetti senza contrattempi, burrasca e intermittenza anche nella vita di coppia. Gemelli, è tempo di cambiamenti. State pronti ad acchiappare al volo delle occasioni che potrebbero essere importanti ed irripetibili. Lasciatevi travolgere dall'amore, che vi regalerà anche un bel romanticismo. Cancro, giornate in cui concluderete poco. La vostra mente sarà sempre tra le nuvole e a poco serviranno i continui richiami di una persona cara. Fate pure largo ai sogni, ma quando è necessario, rimanete con i piedi per terra. Leone, le stelle continuano a farsi sentire offrendovi opportunità fortunate quasi insperate. Avete una marcia in più, sfruttatela. Oggi, con chi amate, rivestirete più i panni dell'amico che dell'amante. Vergine, un amico più anziano o che possiede più esperienza potrebbe darvi una mano a risolvere questioni delicate che vi turbano. Ottima la salute, una passeggiata in montagna o in campagna potrebbe darvi un po' di vitalità in più. Bilancia, giornate in cui saprete tenere a bada l'ansia che scatterà ad ogni minuto. Trascorrerete il tempo scegliendo di incontrare gli amici più cari, interessanti e di spessore. Contate anche sull'aiuto incondizionato di un amico per affrontare alcuni problemi familiari. Scorpione, non cadete nel tranello della competizione e della rivalità. Siate meno suscettibili e pronti a tacitare le vostre paure. Potreste incontrare molteplici difficoltà nelle nuove conoscenze. Sagittario, non intestarditevi in scelte che non sono per voi. Rimandate le decisioni importanti alla settimana prossima. Affrontando le difficoltà con un pizzico di ottimismo, scoprirete che si tratta di sciocchezze che possono passare in secondo piano. Capricorno, ricordate che spesso ciò che appare non è. Dunque, prima di etichettare negativamente un collega, conoscetelo meglio. Non potete invece spiegare razionalmente le tensioni che state vivendo in coppia. Acquario, è il momento di tirar fuori tutta la vostra grinta. Oggi però prendetevi una giornata di riposo e meditate sulle alleanze da fare. Le stelle fanno prevedere un raffreddamento amoroso, ma avrete di che consolarvi. Pesci, nel lavoro qualche aspettativa potrebbe andare delusa. Usate cautela e prudenza nelle trattative, soprattutto quelle poco chiare e difficili. Non lasciatevi invece prendere dalle domande indiscrete di un conoscente ficcanaso. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.
3: La radio che spinge, Radio Puglia.

0: diverti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno.
3: Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
4: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
5: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
4: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
6: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
9: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
10: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
0: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano, in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca, in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiamalo 080 542 10 11. Giagliamo!
2: A Rutigliano, sabato 26 e domenica 27 settembre, 62esima Sagra dell'Uva. Due giorni immersivi tra mostre, mercatino dell'artigianato, spettacoli, street food, musica e la regina della Sagra, l'Uva da Tavola. Info sui canali social e sul sito uvadatavolarutigliano.it. A Rutigliano, domenica 27, in via Dante alle 22, LDA e H7 in concerto.
3: Fuori fiera Sogni Blu. Dal 19 al 27 settembre presso il nostro showroom di Bari in via Vincenzo Aurisio 19, zona commerciale Santa Caterina, potrai usufruire di sconti fiera fino al 70% su materassi, letti, poltrone e divani. Vieni da Sogni Blu a provare i nostri prodotti e approfitta anche dei finanziamenti a tasso zero. Sogni Blu, tutto il relax che vuoi tu.
4: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
5: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: Per la tua pubblicità su Radio Puglia, 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dalle batterie al litio a quelle strutturali, è questa la strada intrapresa da un gruppo di ricerca della Chalmers University of Technology in Svezia, che ha ottenuto risultati promettenti. Gli esperti hanno infatti messo a punto una batteria integrata nel telaio di alcuni prodotti, dagli smartphone alle automobili. Grazie a questa scoperta si avvicina un futuro in cui i dispositivi che utilizziamo tutti i giorni saranno molto più leggeri, efficienti e sicuri. La ricerca è recentemente comparsa su Advanced Energy and Sustainability Research. Dagli Stati Uniti arriva il vestito che assorbe il 99,87% della luce, annullando il suo effetto e delineando scenari interessanti per la moda in un mondo sempre più caldo. Lo hanno realizzato gli esperti della Cornell University, unendo lana merino e polidopamina, uno speciale polimero sintetico in grado di resistere ai raggi solari. Stando a quanto affermano i ricercatori, inoltre, il prodotto è di facile realizzazione ed è competitivo sul piano dei costi. Lo studio è stato pubblicato su Nature Communications. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia. Meteo.
2: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo e gli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore una blanda zona di bassa pressione in quota determinerà della variabilità anche tra Basilicata e Puglia. Tra sole e nuvole sparse di passaggio, pochi comunque temporali, comunque durante il pomeriggio qualche rovescio temporalesco sarà possibile sulle aree interne montuose lungo l'Appennino meridionale e anche sull'entroterra del Salento. Altrove andrà meglio. Domani invece sabato aumenterà il rischio di temporali pomeridiani, saranno di temporali sparsi molte zone tra Basilicata e Puglia, quindi un pomeriggio di sabato.

0: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
1: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Chicchirichì!
1: La festa è qui!
3: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.

Banking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Banking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato

0: La pietra per me. E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
4: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
7: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. 3 giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest, artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
8: E l'ingresso completamente gratuito.
7: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
9: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
7: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
10: Radio che spinge, Radio Puglia.

0: L'almanacco del giorno. Venerdì 18 settembre 2026. Mancano 104 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda Santa Sofia.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Arianna. Il nome ha origine germanica e significa molto casta, purissima. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il blu e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 18 settembre del 1860, gli eserciti del Regno di Sardegna e di quello dello Stato Pontificio si scontrarono nella Battaglia di Castelfidardo. Lo scontro si concluse con la vittoria dei piemontesi. Le truppe papali superstiti si asserragliarono nella piazza forte di Ancona e furono sconfitte dall'esercito sardo dopo un difficile assedio. Conseguenza della vittoria piemontese fu l'annessione al Regno di Sardegna delle Marche e dell'Umbria. La battaglia di Castelfidardo è considerata un momento importante del Risorgimento italiano e contribuì, in maniera fondamentale, alla nascita del Regno d'Italia l'anno successivo. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 18 settembre ricordiamo Marco Masini, Lance Armstrong, Greta Garbo.
0: Le frasi del cinema. Ognuno ha un sogno che gli riempie il cuore, un viaggio da compiere, un destino da assecondare. Dal film Pokémon Forever. Proverbio del giorno.
1: La povertà non è un disonore, e disonore è nella povertà senza ambizione. Proverbio cinese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: Mentre ascolti Radio Puglia, potrebbe passare il tuo brano musicale preferito. Se scrivi subito il titolo via WhatsApp al 333 166 57 57.
1: È il momento del jukebox.

Yeah. Questa è per chi è in viaggio, ma resta occhi negli occhi con chi rimane.

È il momento del jukebox in radio. Al 333 166 57 57 comunica subito il brano e lo ascolterai su Radio Pulse.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Giagliamo!
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
3: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4E45 TAG 533, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Come?
10: Ancora sconti.
11: Cosa?
9: E dai, fatti sentire.
12: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: su Radio Puglia, pomeriggio on air.
1: E cominciamo proprio alla grande. Avete appena ascoltato la nuova, nuovissima canzone di Cesare Cremonini. Sono le 15.01 in diretta insieme a voi, pomeriggio on air.

0: Recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.

0: finalmente venerdì, ragazzi, che bello, siamo ritornati in diretta insieme a voi. Questo è Pomeriggio On Air con Giulia e Danny.
1: Pomeriggio On Air.
0: Ancora novità, Annalisa con Madame, Amica.
1: Radio Puglia.

0: su Radio Puglia. Noi invece vi promettiamo dediche e saluti in diretta. 333-166-5757, questo è il nostro numero dove potete scriverci e mandarci anche i vostri bei messaggi vocali. Vai, a partire da ora.
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano. Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Fidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
6: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio, guarda, ascolta, vivi!
7: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.

0: Alte. Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
1: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
0: Dici sul serio?
1: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33 fino a 45.000 km entro il 30 settembre.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest, artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
8: E l'ingresso completamente gratuito.
7: 25, 26 e 27 settembre Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
9: A Rutigliano, sabato 26 e domenica 27 settembre, 62esima Sagra dell'Uva. Due giorni immersivi tra mostre, mercatino dell'artigianato, spettacoli, street food, musica e la regina della Sagra, l'Uva da Tavola. Info sui canali social e sul sito uvadatavolarutigliano.it. A Rutigliano, sabato 26, in via Dante alle 22, Nostalgia 90, il party show con musica anni 90. Oh.

fatto la danza della pioggia, o perlomeno c'è un bel nuvolone grigio che si è venuto proprio a posizionarsi qua, proprio sopra gli studi di Radio Puglia. Per favore, riportateci un po' di sole, ma non il caldo, quello ne abbiamo abbastanza. Adesso ripartiamo con questa musica, con questa bellissima canzone direttamente dal 1995, Renato Zero con I migliori anni della nostra vita.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542. Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
1: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
0: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
2: Fuori fiera Sogni Blu. Dal 19 al 27 settembre presso il nostro showroom di Bari, in via Vincenzo Aurisio 19, zona commerciale Santa Caterina, potrai usufruire di sconti fiera fino al 70% su materassi, letti, poltrone e divani. Vieni da Sogni Blu a provare i nostri prodotti e approfitta anche dei finanziamenti a tasso zero. Sogni Blu, tutto il relax che vuoi tu.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
9: Per la tua pubblicità su Radio Puglia, 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: iniziato il cambio stagione. Ragazze, lo so, ci tocca, anche perché in questo weekend pare farà anche un poco più freddo, quindi abbiamo proprio la temperatura, la scusa giusta, ecco, perché fino ad ora stavamo sempre a rimandare, lo so, siete piene di cose da buttare e infatti adesso ne parleremo tra pochissimo del decluttering. Che brutta parola!
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Nunzio, Nunzio e Campagnolo, ho appena sentito il vostro messaggio, speriamo che piove, Radio Puglia pregate un po' di acqua, l'agricoltura ne ha bisogno.
1: Ma sì, Nunzio, Nunzio, speriamo, forse questo weekend vedremo un po' di acqua, quindi aprite i vostri ombrelli.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
3: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis.
4: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
5: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
4: Ah, impossibile.
5: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
1: Vorrei salutare Nunzio che è sull'altro trattore che stiamo scaricando i palloni. Buona giornata.
2: Sul salutami, trattore, ma dove andate? Dove andate a comandare forse?
3: Salutami col 5 con la mano destra. Ciao Nunzio.
2: E allora ti salutiamo anche noi, caro Francesco, col 5. Ma quanto siete belli, guarda, io quasi quasi, Danny, guarda, spengo il microfono e me ne vado. Faccio fare il programma a loro, perché siete tantissimi, siete bravissimi. Continuate a scriverci, 333-166-5757. Adesso parliamo di decluttering. Ora, lo so, questa parola è un po' quasi, come dire, un po' così, un po' strana. Ma non vi preoccupate, perché in realtà si tratta proprio di buttare via il superfluo. Siccome siamo a settembre, magari le temperature più fresche anche ci aiutano a, ecco, fare spazio a nuove cose, però prima ci dobbiamo liberare di quelle vecchie. Ragazzi, quindi prima di comprarvi il mobiletto nuovo, per favore svuotate quello vecchio, perché io sono sicura, convinta, che avete un cassetto della vergogna a casa. Sì, ce l'avete tutti. Magari quello, non lo so, l'ultimo della cucina, quello sotto gli strofinacci, oppure quello lì nel mobile dell'ingresso, dove si, non lo so, si annida di tutto, dalle graffette a, boh, non lo so, scontrini, qualsiasi cosa. Quindi voglio sapere il vostro cassetto della vergogna, che cosa contiene. E soprattutto, entro la fine della puntata, alle ore 18, ragazzi, tutti svuotati,

medicinale, un medicinale pure scaduto, un elastico per capelli, una spillatrice che non spilla più e una matita spuntata. Ora, questo è esattamente il bottino che ho trovato nel mio cassetto della vergogna. Vabbè, quindi vi ho riportato esattamente quello che ho trovato. Adesso è tutto da buttare, ovviamente, però fate come Elisa, che con questa nuova canzone Kintsugi, ora, anzi Kintsugi, ora spieghiamo anche che cos'è. Oggi qui su Radio Puglia ci ascoltiamo intanto la sua nuova canzone.

Boogie, questa è la nuova canzone di Elisa. Sarebbe bellissimo poter riparare qualsiasi cosa aggiungendo argento, platino oppure oro. Kintsugi è infatti un'antica tecnica giapponese che serve proprio per riparare la ceramica rotta.

0: sono la pietra per me.
1: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 1011.
2: Giagliamo!
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
4: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
5: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
6: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
7: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un...

dire che lei ad ogni cambio stagione, ogni cambio armadio, getta ben 5 capi. Brava Claudia, questo è il modo giusto di fare dei cluttering, cioè dobbiamo liberarci del superfluo e vedrete che soddisfazione. Quindi forza, fino alla fine della puntata vi prego svuotate quel cassetto.

0: Shakira con Maluma, pensate alla loro quinta collaborazione insieme, si chiama Agua, dai ritmo merengue, mi piace molto. Grazie Dani per questa novità.
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

Buongiorno Radio Puglia, come trovarvi su Alexia? Cosa dovrei pronunciare e dire ad Alexia per trovarvi su Radio Puglia?

0: vedo che dalla cucina con una vuelta, si dice così Danny, tu che sei esperto, arrivate davanti al vostro armadio, aprite l'armadio
1: sì, anche con un dile che no.
0: Esatto, e prendete quel
1: con
0: capo.
1: L'asciugamano pure.
0: Prendete quel capo che ha ancora il cartellino e non ve lo siete mai messo, quindi fate un bel bustone ragazzi, anche perché fare decluttering non solo aiuta voi a sentirvi anche più leggeri, più larghi in casa, ma può anche fare del bene, perché poi questi bei bustoni li potete anche regalare magari alla Caritas cittadina, oppure a dei centri di raccolta, oppure i più bravi se li rivendono. Vabbè, poi ci dite come fate, perché io ci ho provato tante volte ma preferisco regalarli.

0: da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333 166 5757 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del Sud.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
4: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. 3 giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
6: E l'ingresso completamente gratuito.
5: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
7: Chicchirichì!
8: La festa è qui!
6: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
9: A Rutigliano, sabato 26 e domenica 27 settembre, 62esima Sagra dell'Uva. 2 giorni immersivi tra mostre, mercatino dell'artigianato, spettacoli, street food, musica e la regina della Sagra, l'Uva da Tavola. Info sui canali social e sul sito uvadatavolarutigliano.it. A Rutigliano, domenica 27, in via Dante alle 22, LDA e H7 in concerto.
10: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
11: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
12: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare.
13: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
14: CUP24.

0: canzone vincitrice della edizione 2026 dell'Eurovision, e che appunto quest'anno, anzi 2027, il prossimo anno, si disputerà proprio in Bulgaria, perché questa era la canzone che ha fatto vincere appunto la Bulgaria. E già ci sono le prime polemiche, perché per il secondo anno consecutivo l'Irlanda ha deciso di non partecipare insieme alla Spagna, all'Olanda, all'Islanda, alla Slovenia, perché perché ovviamente per il conflitto in Palestina e per la partecipazione ancora una volta di Israele. E vabbè ragazzi, purtroppo, come si sa sempre, no? in queste situazioni c'è chi prende posizione e chi no.
1: Radio Puglia.

0: E a proposito di chi prende posizione e chi invece no, continua la polemica anche per il concerto di Ed Sheeran. Lo abbiamo detto anche nelle scorse dirette, lo avete sicuramente letto sui giornali. Ed Sheeran, diciamo, si è schierato, come dire, neutrale, possiamo dire così, è rimasto neutrale e insomma, durante il suo concerto, lo ricordiamo, uno dei rapper che avrebbe aperto, che ha aperto il suo concerto, ha gridato Palestina libera, e questo, diciamo, ha creato non poche polemiche. Fatto sta che Ed Sheeran ha perso ben, pensate, 200.000 follower dopo questa storia.
1: Radio Puglia.

0: questo pomeriggio insieme a voi, sono le 16:47 minuti, oggi venerdì 18 di settembre. Io sono Giulia, in vostra compagnia insieme a Danny fino alle ore 18.
1: A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte, in via Conversano 5.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
8: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value a partire da 349 euro al mese per 35 mesi con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4.45 TAG 5.33 fino a 45.000 km entro il 30 settembre.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
10: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri.
11: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
10: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
12: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
13: A te che aspetti la tua canzone preferita per scatenarti. Buon divertimento da Radio Puglia.

0: Giuliano che mi scrive che lei conserva tutte le tute da lavoro del marito perché poi le regala ad un suo vicino di casa che invece poi le riusa, le riutilizza in campagna. Bene, questo mi sembra un ottimo presupposto.
1: Anch'io faccio così, li passo agli amici più magri.
0: Bravo,
1: quelli più magri. Eh sì, capita che hai dei vestiti di 10 anni fa.
0: Esatto.
1: Beh, si cresce, no?
0: Magari, guarda, a poterli rimettere, però vabbè ragazze, quel jeans che non vi entra in

0: che riprendono veramente dei successi degli anni 90 che ci fanno sembrare e sentire più giovani, altro che jeans di quando avevamo 20 anni, caro Danny. È così, meno male.
1: Sì, non credo che si possa, è difficile, no? Tornare al peso di quell'età, al peso dei 20 anni, no?
0: Ma non disperiamo, Marrakesh, Guè, Casini. E adesso un'altra novità, Cesare Cremonini.

0: è qui fra una risata e l'altra, siamo arrivati già alle 5, ma lo sai che cosa accade esattamente fra un'ora? Un'ora esatta? Caro Danny, dai, fai un piccolo sforzo, sforzo. Io non vedo l'ora, dai, come fai a non saperlo? Vabbè, dai, lo dico io. Lo sanno anche loro, i nostri radioascoltatori, c'è la Ranking Song alle ore 18, quindi state con noi.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
2: Che le retil? Che le retil? No. Che le retil?
0: No, parlo solo italiano io.
2: Come?
3: A Radio Puglia sono le ore 17.
4: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell. La linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti. Per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell. Potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click. A Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
9: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
10: Alla Farmacia Pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visita.

0: Radio Puglia, pomeriggio on air.
1: E la regina del pop, Madonna, aprirà la premiazione del 2026 degli MTV Music Awards dopo, pensate, ben 23 anni. Pare che sia stata anche candidata a ben 11 premi, fra cui il video dell'anno, artista dell'anno, canzone dell'anno. Insomma, dai, tutti a Los Angeles il prossimo 27 di settembre. Continuiamo con la musica. Olly, Depresso Fortunato.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare

0: fare gli auguri a mio amico Paolo di Conversano, che oggi è il suo compleanno, se no mi dimentico, ragazzi, che io sono arrivata ad una certa. però ecco, vi volevo anche ricordare, cari radioascoltatori, che il pomeriggio è l'occasione per ascoltare anche nuovissime canzoni, proprio come quelle che arriveranno fra pochissimo e che Danny ha selezionato per voi, per noi. Che cosa ascoltiamo subito? Vediamo. Ah, J-Ax, Vita, Morte e Miracoli.
1: Su Radio Puglia, le migliori novità del

0: con Michele, saluto Michele.
1: Ciao.
0: E non sta più Francesco, Francesco è andato su un altro trattore. Voglio salutare Annunzio che sta guidando col pollicione, a Francesco che gli sta aiutando con l'impugnatura. Ciao.
2: Va bene, allora salutiamo anche noi Nunzio che è sul trattore e poi salutiamo anche il nostro amico Giuseppe da Savelletri, la locanda del Riccio, e Anna da Martina Franca. Ciao a tutti voi, siete tantissimi anche oggi.
3: La radio libera che ti rende protagonista. Radio Puglia. Radio Puglia. Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
4: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. 3 giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest, artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
5: E l'ingresso completamente gratuito.
4: 25, 26 e 27 settembre Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare! Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo, esibizione dei tamburi, e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E torniamo in diretta sotto di me, potete già sentire le prime note, Lenny Kravitz. Perché? Perché ragazzi, ho scoperto questa notizia, pensate, la Mattel, quella che fa insomma i giochi, no? I giocattoli, ha realizzato una Barbie, anzi no, dobbiamo chiamarlo un Ken, proprio con le sembianze di Lenny Kravitz, al modico

0: per me Radio Puglia è al primo posto e lo dirò sempre, capito bello?
1: Accendi tutto gas, la musica e Radio Puglia!
2: Ce l'hai la macchina? Ce la fai una foto

0: armadio avete trovato facendo decluttering, quindi buttando via le cose che non vi servono più. Quindi c'è chi fa il cambio armadio e c'è invece chi sta comprando i bicchieri per bere il caffè. Salutiamo Tea, che a sua volta saluta tutto lo staff di Moliterno, perché
1: ha buttato quindi le tazzine vecchie.
0: Sì,
1: Tea.
0: Esatto, sta comprando nuovi bicchieri per noi caffeinomani di Radio Puglia.
2: Ah, a noi.
0: Dai Tea, torna bella carica, mi raccomando. Ascoltiamo però chi invece è in vacanza. Sentiamo un po'.
3: Da Porto Cesareo, finalmente, dopo 10 mesi di lavoro, 3 giorni tranquillo con la famiglia, eh? Ciao ragazzi, stiamo ancora 2 per 1 da 66, 4 Ceres da 33 e 2 Agricola da 33, ancora siamo a mezzo pieno, eh?
0: Grandi, beh, direi che il giro di birra qui è bello, dai, che ci, è ci bello sta, che è cominciato,
1: ci
0: dai.
1: Ci sta in vacanza, ci sta.
0: Bravi.
1: Pure noi potremmo concederci mezza birra.
0: O al massimo un giro di valzer noi, eh.
4: Pomeriggio NER, la tua distrazione creativa.
5: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiamalo 080 542 1011.
6: Gialliamo!
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
8: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
9: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
8: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
9: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
8: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
10: Fuori fiera Sogni Blu. Dal 19 al 27 settembre presso il nostro showroom di Bari in via Vincenzo Aurisio 19, zona commerciale Santa Caterina, potrai usufruire di sconti fiera fino al 70% su materassi, letti, poltrone e divani. Vieni da Sogni Blu a provare i nostri prodotti e approfitta anche dei finanziamenti a tasso zero. Sogni Blu, tutto il relax che vuoi tu.
11: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
12: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
13: Per la tua pubblicità su Radio Puglia 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: noi, siamo grati a te che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia.
1: La radio che spinge, Radio Puglia. La radio che spinge, Radio Puglia.

0: Ehi, Danny, vedi che mia moglie ancora vuol cambiare c'è tuo padre Maurizio di Bari, Mario di Lorenzo. Vedi che sarà lunedì, martedì, ma venite per un giro a Castellana, eh?
1: Ma siete, Danny,
0: siete... un saluto particolare a te che non ti vedo da quasi 2 anni, eh? Io sono sempre io, Donato, l'amico di Nico, il tuo cuginetto preferito, Nico, Vittoriano e Vanni, ciao.
1: Vabbè, se volete me ne vado,
2: Ehi, Danny. No.
1: Cioè, qua, tutti questi saluti per scusami, Danny, scusami. Nessuno che saluta me.
2: Approfitto per salutarlo,
1: Dai.
2: Lui è Donato,
1: sì.
2: Che non lo vedo da tanto tempo. Gli mando un grande bacio e piano piano con i giri. I giri di birra.
1: Ciao Donato. Allora, guarda, te lo dico io, Danny lo guardo molto bene io dal vetro. Devo dire che sta bene Danny, sta bene.
2: Se non mi diceva chi fosse, non ci sarei arrivato, no? Ha spiegato che è l'amico del mio cugino, bla.
1: Come
2: ora mi sono ricordato.
1: Vedi, cioè non puoi manco dire dalla voce me ne sono andato, no? Non puoi.
2: Donato, ma come sei messo adesso? Seduto in piedi? Per sapere, sai, l'alcol ha i suoi effetti, vero?
1: Comunque, caro Danny, io invece sai chi è che...
2: Sì?
1: Sai chi è che saluta me? C'è Sissi da Putignano, va bene?
2: Ah, oh,
1: quindi io... quindi vedi, perché... E mi dice anche che sono...

0: Daniel.
1: Buonasera.
0: Volevo... Sì? Sentiamo, dicevi, sentiamo, dicevi, sentiamo.
2: Che succede? Che dovevo fare?
0: No, perché adesso mi hai messo il pezzo di Macklemore, no?
2: Sì.
0: E mi è venuto subito in mente che Ed Sheeran ha perso 200.000 follower, invece lui ne ha presi ben 1.500.000, sai?
2: Perché?
0: 1.500.000. Dopo che ha gridato al concerto Free Palestine e quindi ha preso, insomma, tutti questi follower, capito?
2: Si schiera quindi contro Ed Sheeran.
0: Si è schierato, esatto.
2: Noi diciamo e diciamo, ma nel frattempo là le bombe continuano.

0: siamo sul trattore con lo spirito Ciao Radio Puglia, siamo sul trattore con uno spirito Eco e stiamo caricando i palloni. Ciao Radio Puglia, saluta.
1: Ciao Radio Puglia.
2: Ma ciao, ciao a voi. Ciao a Luciano, a Roberto da Matera e poi c'è anche Arianna che ci ha risposto. Sì, oggi è Santa Arianna, però lei festeggia Sant'Anna. Vabbè, però Arianna, tanti auguri allora.
3: Buonasera Radio Puglia, sono Sandra. Mi mettete una bella canzone romantica, visto che sto così combinata.
4: È venerdì!
3: Baci, baci.
4: Non è orario, è venerdì!
2: Non è vero, non dà retta, non dà retta.
4: Che romanticità
2: ci vuole qua. Sì, ma Danny fa così, ma poi te la mette la canzone.

0: Infatti oggi è anche il compleanno di Miria, che ci ha portato dei buonissimi pasticcini, devo dire, stamattina.
1: Grazie Miria. Il fatto è che io non li ho assaggiati. Dove stanno?
0: Dove stanno?

0: Sono i dolci di Mimmo? I dolci di Mimmo?
1: Non lo so.
0: Ma che dolce?
1: Li ha portati Miri, ai pasticcini.
0: Pasticcini?
1: Sì.
0: Quelli freschi o quelli secchi?
1: Esatto, no, quelli freschi, quelli con la crema. Sono quelli.
0: Vabbè. Non ho avvisato, ormai è andata. Vado a vedere se sta nel filo.
1: Dai,
0: qualcosa.
1: Vedi se trovi ancora qualcosa. Meteo adesso.
2: Radio Puglia. Meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
4: Situazione per questo fine settimana tra Puglia e Basilicata. Nel corso di sabato una blanda zona di bassa pressione determinerà dei temporali pomeridiani sparsi, quindi dopo una mattinata sostanzialmente stabile. Dal pomeriggio scoppieranno temporali a macchia di leopardo al sud e quindi anche su Basilicata e Puglia. Nel corso invece domenica tempo maggiormente stabile con più sole, però segnaliamo un po' di vento moderato da nord a nord-est di Grecale. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Radio Puglia. Ed ancora novità su Radio Puglia, Annalisa e Madame con Amica.

0: quanto è bella questa nuova canzone di Annalisa e Madame, ci piace molto. 17.46 su Radio Puglia, insieme a voi fino alle 18 e subito dopo la Ranking Song, state con noi.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

0: sembra per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis.
6: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
7: Com'è romantica la pioggia?
8: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
9: Nessun problema, a Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia, specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
10: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
11: www.tecnoresinesrl.it.
12: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. 3 giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
13: E l'ingresso completamente gratuito.
12: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!

0: noci da 8, quasi 10 anni. Un saluto a tutti i nocesi. Gumbè, tutto a posto, si dice nuci.
1: Grande, anche vedi, in dialetto. E io allora mi leggo a questi saluti perché c'è anche Luciano da Padova, al quale dedichiamo questo bellissimo pezzo, il prossimo, quello che sta arrivando, la novità, tutto di ultimo.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
1: A Radio Puglia sono le ore 18. Radio Puglia News.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Si precisa la drammatica ricostruzione dell'aggressione di uno studente tredicenne che ha accoltellato in aula la docente stamane in una scuola media del quartiere romano di Centocelle. L'adolescente avrebbe seguito un preciso rito preparatorio. 5 ore prima l'annuncio via social, poi una volta a scuola si è preparato in bagno, ha indossato un caschetto con il cellulare agganciato come GoPro e si è dotato di spray al peperoncino e 2 coltelli da sub. Poi è entrato in azione in aula, in diretta su Telegram e davanti agli occhi attoniti dei compagni che sono riusciti poi a bloccarlo. La docente è stata ricoverata in codice giallo e sotto shock. Piogge, temporali, allagamenti e disagi, il maltempo che interessa dal nord al sud ha fatto scattare l'allerta gialla della Protezione Civile oggi per 12 regioni. Dopo l'ondata ieri particolarmente intensa in Friuli, Lombardia e Marche, oggi si registra un violento nubifragio a Roma, ma al sud, sulla costa di Ostuni, in provincia di Brindisi, un uomo di circa 70 anni è stato colpito da un fulmine ed è morto. Si trovava sugli scogli per pescare insieme ad un amico rimasto illeso quando è stato colto da una intensa scarica di fulmini nei pressi di un temporale. Urne aperte da stamani fino a domenica in Russia per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa. Poche sorprese sull'esito del voto in favore di Russia Unita di Putin in maggioranza parlamentare da 23 anni. Al momento il Partito Comunista e il Liberal Democratico sono i principali partiti d'opposizione. Esclusa dalla Corte Suprema per presunte violazioni di legge la lista Iabloco, contraria all'intervento militare in Ucraina. Le modalità di queste elezioni dimostrano l'erosione della democrazia, commenta un portavoce di Bruxelles, dove però stamani si registra un nuovo nulla di fatto tra i 27 ambasciatori sul rinnovo delle sanzioni contro la Russia per la guerra. Rinviati a giudizio a Roma Marco e Marcantonio Procopio, i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso nel 2024. Durante la rinoplastica, in uno studio medico non autorizzato, la giovane era andata in arresto cardiaco. Margaret si poteva salvare, la morte poteva essere evitata, sottolinea l'avvocato della famiglia della giovane siciliana. I genitori sono stati ammessi come parte civile. Il processo è fissato al 9 marzo. Ed è tutto, a più tardi.
3: Chicchirichì! La festa è qui!
4: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano.

0: consegna l'auto sostitutiva.
1: Dici sul serio?
0: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto, oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
7: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
8: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
7: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
9: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata.
1: Senti qua come sono brava.

0: spagnolo, tedesco, come minimo, come minimo.
1: La prossima volta, io studio tutti i giorni.
0: Vabbè, dai, poi ne faremo una anche in dialetto, eh? Che dici?
1: Magari, lo facciamo
0: ci
1: fare
0: sta,
1: adesso.
0: Ci sta tutta, vai. Siamo giunti, eccoci. Siamo giunti all'appuntamento più atteso della settimana, caro Danny, finalmente.
1: Posso fare un'osservazione? L'ultima puntata di questa estate.
0: Oh, diciamolo. Vabbè.
1: Chissà, continuerà l'estate? La percepiremo.

0: allora, va bene.
1: Dovrei ritornare a giocare sì. Se che lo è paletta.
0: Sì, a costruire castelli di sabbia. Sì, intanto adesso costruiamo la nostra bella classifica.
1: Wow, sentiamo un po', da quale posizione partiamo?
0: Allora, oggi partiamo dalla numero 20, ovviamente, ed è anche una new entry, caro Danny. Another Silver Line.
1: Poi
0: alla 19, Sal Da Vinci, Fuga d'amore.
1: 18.
0: 18, White Girl Wasted, Anna. Alla numero 17, un'altra new entry, Fireflies, Martin Garrix e U2. E alla posizione numero 16, Serenamente, Julie e Bresh.
1: Tra queste 5 posizioni c'è una new entry rispetto alla settimana scorsa.
0: Esatto, ce ne sono due. L'ultima, la numero 20.

0: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
1: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
0: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
2: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: A Fasano dell'Aquila vanta tre generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
8: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
9: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: ma lo facciamo ripartendo da una new entry. Alla posizione numero 15, infatti, ci sono Achille Lauro e Joliet con Per noi.
1: Non mi piace. Anche a te. Va bene, piacerà ad altri.
0: Dai, andiamo avanti. Posizione numero 14, Flamenco Paranoia, Samurai J.

0: E Luca, t'ha deciso?
1: Sì, Angelcell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
2: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Perché con la consulenza di Angelcell...
0: Stai senza

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
4: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. 3 giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
5: E l'ingresso completamente gratuito.
4: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
6: A Rutigliano, sabato 26 e domenica 27 settembre, 62esima sagra dell'uva. 2 giorni immersivi tra mostre, mercatino dell'artigianato, spettacoli, street food, musica e la regina della sagra, l'uva da tavola. Info sui canali social e sul sito uvadatavolarutigliano.it. A Rutigliano, sabato 26, in via Dante alle 22, Nostalgia 90, il party show con musica anni 90.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.

0: lo so, hai aspettato tutta la pubblicità per attendere le altre posizioni della Ranking Song?
1: E ci siamo, ho ripreso anche un po' di fiato perché adesso c'è alla decima posizione Buonvento, Jovanotti e Alfa. Alla nona, più tre posizioni, La Testa Gira, Fred De Palma, Anita e Mischilla. All'ottava posizione, Qualcosa per te, Ligabue. E perde ben cinque posizioni, Dai Dai, Shakira, alla settima. Alla sesta posizione, Moving to the Sun, Yuji.
0: Non ci posso credere, c'è Fred De Palma con Anita che è sotto, un po' sotto, esatto, è sempre stato in cima.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Giagliamo!
1: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Chiaredi Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
2: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
7: Come?
8: Ancora sconti.
9: Cosa?
7: E dai, fatti sentire.
10: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: Ranking Song, scopriamo chi ha vinto la classifica di questa settimana.
1: Siamo arrivati alla top 5. Cominciamo subito. Alla quinta posizione Francesco Gabbani, Summer Funk. Alla quarta Human, Peggy Goo. In terza posizione stabile Partenope, Merkin Cremons, Serena Brancale e The Colors. In seconda posizione Non mi innamorerò, però mi sta piacendo, Puccio. E prima posizione, pensate, ecco, pensate, acquisisce ben 4 posizioni. Chi abbiamo, caro Danny? Chi abbiamo? Dai, dai, dai, dai.

0: vedere alla costiera amalfitana Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo questa settimana alla prima postazione, la prima posizione. Questi erano i 20 brani più richiesti su Radio Puglia, scelti proprio da voi.
1: Va in diretta ogni venerdì. Poi in replica il sabato e la domenica alle 16 e anche il lunedì alle 18. Un'oretta incentrata sulla musica attuale che va ora in questi, questa settimana. Ecco, sulla nostra radio però, non nelle altre in giro.
0: Ciao!
1: Ciao!
2: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: un'altra per me.
1: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
2: Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
3: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 533, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Fuori fiera Sogni Blu. Dal 19 al 27 settembre presso il nostro showroom di Bari, in via Vincenzo Aurisio 19, zona commerciale Santa Caterina, potrai usufruire di sconti fiera fino al 70% su materassi, letti, poltrone e divani. Vieni da Sogni Blu a provare i nostri prodotti e approfitta anche dei finanziamenti a tasso zero. Sogni Blu, tutto il relax che vuoi tu.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia News.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Il tredicenne che ha aggredito la sua insegnante in una scuola media di Roma, i carabinieri hanno ricostruito l'accurata preparazione 5 ore prima dell'aggressione, l'annuncio sui social e poi nel bagno della scuola l'equipaggiamento con spray al peperoncino, 2 coltelli e un caschetto con il sostegno per il telefonino. Poi l'aggressione in aula in diretta su Telegram, i compagni di classe sono riusciti a bloccarlo, la docente è ricoverata in codice giallo e sotto shock. Ondata di maltempo in Italia, allerta gialla in 12 regioni, disagi da nord a sud e anche a Roma. A Ostuni un 70enne è morto colpito da un fulmine mentre pescava sugli scogli. Elezioni legislative in Russia, seggi aperti fino a domenica con la prevista conferma del partito di Putin alla maggioranza. La Corte Suprema ha escluso la lista d'opposizione Yabloko, contraria al conflitto in Ucraina.
0: L'economia.
1: Il caso dell'ex Ilva. Oggi al Ministero del Lavoro i vertici di Confindustria Taranto hanno chiesto al governo anche interventi specifici in favore delle imprese dell'indotto. A rischio 2.500 posti di lavoro con la chiusura dell'area a caldo del sito siderurgico, imposta per il 25 ottobre dalla Corte d'Appello di Milano, che il 30 settembre valuterà una nuova richiesta di sospensiva. L'ultima parola è attesa il mese prossimo in Cassazione. Oggi clamoroso sciopero dell'Apple Retail Italia, 1.600 lavoratori, di cui alcune centinaia in piazza a Roma, proprio nel giorno del lancio degli ultimi iPhone. I sindacati invocano organici adeguati, carichi sostenibili e soprattutto contratti di lavoro stabili, visti tra l'altro gli incassi record del gruppo. Il ministro dell'economia Giorgetti, dalla riunione informale Ecofin a Dublino, si è detto speranzoso che Bruxelles possa chiudere a breve la procedura di infrazione per deficit eccessivo e quindi accogliere la richiesta italiana di deroga al patto di stabilità per le spese su energia e difesa. Non è una decisione nostra, la prenderà l'Istat, ha aggiunto il ministro. Il 22 settembre l'Istituto di Statistica infatti divulgherà i dati definitivi sul disavanzo nel 2025 che il governo auspica sotto la soglia decisiva del 3%. Sempre Giorgetti ha replicato alle opposizioni in Italia che accusavano il governo di aver impiegato i fondi del PNRR per finanziare l'abolizione del bollo auto. Abbiamo usato i soldi nazionali, ha detto il ministro. E intanto le perduranti tensioni in Medio Oriente continuano a spingere le quotazioni degli energetici. E alle pompe di benzina, nuovi rialzi in autostrada in modalità self. La verde è venduta a 2,24 euro al litro in media e il gasolio a 2,37 euro. E dopo un paio di giorni di recupero tornano in sofferenza le borse europee. Milano, tra le peggiori, chiude a meno 1,6%. Forti tensioni anche sullo spread, con i titoli tedeschi di nuovo oltre i 90 punti base. E la Francia sta peggio, il suo spread è balzato sopra quota 100, come non accadeva dal 2012. È tutto per ora, più tardi.
0: La canti, la balli, la ricordi.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Giagliamo!
2: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo, esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 1472.
5: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione. Concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495. 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
6: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
5: Ah, impossibile.
6: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
7: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
8: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
9: E l'ingresso completamente gratuito.
8: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show. Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
10: Per la tua pubblicità su Radio Puglia 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: divertirti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
5: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
6: Dici sul serio?
5: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
7: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
8: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Sono la pietra per me.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
3: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
4: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
9: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
8: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.

0: a Radio Puglia sono le ore 20 e 3 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Sgomento ma anche indagini immediate sull'episodio di violenza in una scuola media di Roma. Stamane un 13enne ha coltellato la professoressa dopo aver spruzzato spray urticante. Si cerca di capire con chi fosse in contatto digitale. Ha tentato una diretta su Telegram nei momenti dell'aggressione. Ma ricostruiamo com'è andata nel servizio di Nicola Compagnone.
3: Ricoverata in stato di shock ma non in pericolo di vita la professoressa di italiano della Giovanni Verga, scuola media nel quartiere di Centocelle a Roma, che stamane è stata aggredita da uno studente di 13 anni che le ha prima spruzzato uno spray urticante e l'ha poi accoltellata. Fondamentale è stato l'intervento di un compagno di classe, l'aggressione nel corso della prima ora, quando lo studente di terza media avrebbe dovuto svolgere un compito in classe per recuperare l'insufficienza dell'anno precedente. Il ragazzo aveva un cellulare collegato a Telegram per filmare la scena in diretta. Aveva ricevuto un debito e laudiava le dichiarazioni di alcuni compagni di classe secondo cui aveva anticipato l'intenzione di compiere l'aggressione. Ma dinamiche e ragioni sono sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti.

0: Turno comincia stasera con Monza-Sassuolo per vivere domani una sfida già dal profumo di scudetto. Roma-Inter, uniche a punteggio pieno. Il servizio di Jenny De Gaetano.
1: Comincia la ricostruzione dell'Italia, l'era bis, targata Roberto Mancini, che fatto salvo il brusco addio, non senza veleni in ossequio alle sirene saudite, si riveste d'azzurro con ancora registrato in memoria il trionfo europeo. Ma di nazionale, di Nations League all'orizzonte, se ne riparlerà nei prossimi giorni. Prima della sosta, il campionato di Serie A mette in vetrina la quinta giornata in cui domina la sfida dell'Olimpico di domani alle 18, Roma contro Inter, unica ancora a punteggio pieno. Soprattutto quelle che insieme al Como hanno convinto di più. Alla vigilia resta muto Cristian Chivu, ex giocatore giallorosso. Parla disteso e sorridente Giampiero Gasperini, ex mister nerazzurro per soli 17 giorni nel 2011, ma che ha perso gli ultimi 10 confronti diretti, chissà anche per errori tattici.
2: Può essere un po' l'aspetto tattico che si sono cambiati allenatori, il risultato non è cambiato, però credo che l'Inter questi numeri negativi per le altre squadre l'abbia fatta con diverse. Sicuramente siamo di fronte a una squadra forte.
1: Intanto stasera si comincia alle 20.45 Monza-Sassuolo, domenica spiccano Fiorentina-Napoli a pranzo, alle 18 Juventus-Atalanta, il posticipo serale Milan-Lecce.
0: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
3: Radio Puglia, meteo.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
5: Situazione per questo fine settimana tra Puglia e Basilicata. Nel corso di sabato una blanda zona di bassa pressione determinerà dei temporali pomeridiani sparsi, quindi dopo una mattinata sostanzialmente stabile. Dal pomeriggio scoppieranno temporali a macchia di leopardo al sud e quindi anche su Basilicata e Puglia. Nel corso invece domenica tempo maggiormente stabile con più sole, però segnaliamo un po' di vento moderato da nord a nord-est di Grecale. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabi Meteo.

0: Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, compara prenota fatto.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
6: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Chiaredi Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
1: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
6: Hai sentito?
7: Come?
6: Ancora sconti.
8: Cosa?
7: E dai, fatti sentire.
9: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.
10: La tua scossa di energia è Radio Puglia.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
3: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: A Rutigliano, sabato 26 e domenica 27 settembre, 62esima Sagra dell'Uva. Due giorni immersivi tra mostre, mercatino dell'artigianato, spettacoli, street food, musica e la regina della Sagra, l'Uva da Tavola. Info sui canali social e sul sito uvadatavolarutigliano.it. A Rutigliano, domenica 27, in via Dante alle 22, LDA e H7 in concerto.
8: Alla Farmacia Pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia Pugliese, al tuo fianco ogni giorno. A Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social.
9: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
10: E l'ingresso? Completamente gratuito!
9: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show. Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
11: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
2: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
3: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

denti d'avorio. Ancora un'altra notte intera, un'altra notte vola via. Coi sogni miei è quello che vorrei. Sì, ma quanto ti odio quando ti rivesti e vai via e mi lasci come l'aglio nell'olio, come il terzo.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

Radio Puglia.